0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Inautorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Sei in punto, buongiorno.
1: Radio Z.
2: Buongiorno Z.
0: Hello, good morning. In questo nuovo giorno, in questo nuovo martedì, abbiamo promesso di parlare in inglese nel fuori onda. Scusate, quest'aria internazionale mi ha portato a farlo anche in diretta.
3: C'è della confusione. Buongiorno, buongiorno, good morning. Così, giusto per far vedere che stiamo facendo ripetizioni, un po' un refresh, un repeat di English. Ma comunque, parliamo come mangiamo, come si dice alle nostre parti. Il buongiorno Z, tre ore insieme anche in questo martedì 12 maggio. Ce la sentiamo?
0: Ce la sentiamo. Il problema è se mi dici parla come mangi. Io mangio molto male e rischio di dire cose brutte in diretta. Buongiorno Stefania Iodice.
3: Buongiorno, buongiorno Tony Sica. Ma chi ci ascolta da tempo lo sa che questa è la qualità del buongiorno Z. Altro non possono pretendere, ascoltano altre cose se no.
0: Forse si consolano del fatto che c'è qualcuno peggio di loro, capito?
3: Ecco,
0: noi li mettiamo nella comfort zone.

0: per, sì, perché sì, comunque solo le 6 del mattino il rincoglionimento c'è.
1: Lunedì, venerdì, ricordiamo lunedì, anche questo, che qualcuno potrebbe pensare, ah, faranno anche il sabato. No, il
0: però,
1: sabato.
0: Però aspetta, il quando prevede anche altre risposte, tipo, cioè? Alla radio.
1: Ah, tipo il radio. Quello è il dove, però.
0: Ah, dove? Pensami, la, grammatica proprio a livello.
1: Fermiamoci qui, è perché adesso parli solo inglese, stai dimenticando a tratti effettivamente l'italiano. 13 Pietro, uomo che cade.

0: Harry Styles, American Girls, alle 6:13 qui su Radio Z. Buongiorno Z, lui che dopo che abbiamo parlato della sua possibile tappa romana, stiamo andando a segmentare proprio tutta la sua vita per farci trovare poi preparati quando deciderai di fare un live qui.
1: Sì, anche perché tra poco in realtà parte il suo tour Together Together il 16 maggio, pochissimi giorni, e forse anche per presentarlo ancora meglio ha deciso di pubblicare 2 giorni fa un nuovo singolo, Dance No More, con videoclip annesso, ballo corale con ballerini professionisti e lui in pantaloncini.
0: Ah, carino, dici?
1: Sì, mi sembra.
0: Ma semplice le mosse?
1: Porno.

0: io comunque a quest'ora preferisco dire amore buongiorno, che spero non si confonda e che non si legga porno così come cantano.
1: Buon porno.
0: Buon porno, le bambole di pezzo, la nostra prima novità musicale, partiti col botto.
1: Oh. Comunque c'è chi apprezza la tua sexitudine al 335 30 10 25. Devo dire, sì, debbo dire, direbbe debbo invece dire. Qualcuno al 266 del digitale terrestre, potete ammirare anche voi. C'è una luce diversa stamattina. Hai qualcosa? Ieri sera hai fatto qualcosa, secondo me.
0: Ho dormito meno del solito. La stanchezza mi dona.
1: Ti fa bene, ti fa bene. Tu dormi troppo.
0: È vero. Più albe.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Rose Villain con Click Boom alle 6:25 del mattino. Sveglia, forza, dai, che è martedì 12 maggio, c'è bisogno di affrontarlo con la grinta giusta questo giorno.
1: E allora salutiamo anche Alessandra che ci invia un bel vocalino, lo riassumiamo.
0: Sì, vai.
1: Dice che sono in pista con tutta la famiglia praticamente.
0: Come si dice, il mattino a loro in bocca, bisogna prenderla a morsi questa giornata.
1: Quindi diciamo noi solidarietà a chi sta peggio di noi, perché noi alla fine la fortuna è che facciamo pochi passi, pochi spostamenti e arriviamo qui e poi stiamo tranquilli.
0: E invece c'è chi viaggia, fa proprio viaggioni lunghi per arrivare al lavoro, per iniziare la giornata, e quindi c'è bisogno della giusta carica e forse anche di un po' d'amore.
1: Soprattutto un po' d'amore, che stamattina lo porta qui nei nostri studi Mannarino.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della salute Orazio Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni sul tracciamento e rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha detto Trump. Infine il calcio, con il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata, confermato anche il derby Roma-Lazio alle 12.30 in concomitanza con la finale maschile degli internazionali di tennis.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con un po' di residue instabilità sul nord-est, lungo la costa romagnola e sulle Marche. Precipitazioni poi in graduale attenuazione. Ritorneranno infatti ampie schiarite, altrove sole prevalente e con temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. In ripresa poi da mercoledì. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Paola Iezzi con stessa direzione alle 6:37 del mattino, stesso mood, stessa stanchezza, forse aggiungerei anche, dai, per tanti di voi che come noi sono svegli già quest'ora e operativi in questo martedì 12 maggio.
1: E tu è come noi che sono svegli a quest'ora, tra l'altro ci dicono che non abbiamo commentato la presenza del Papa a Napoli, quindi io tra poco voglio un editoriale di una famosa giornalista di Ponticelli, Stefania Iodice, che ci racconterà un po' cosa è successo.
0: Papà Leone, io sono ancora ferma lì in realtà, sì. Questo coro da stadio che ha fatto sorridere molto il Papa, però.
1: Ma
0: a
1: me sembrava molto a suo agio, devo dire.
0: Bellissimo.
2: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Lipa, training season, sessione quindi d'allenamento.
1: Sì, lei lo sa che si avvicina all'estate, quindi questa è proprio la training season per eccellenza.
0: Per eccellenza, però sì. Noi ci alleniamo anche a fare gli editoriali e ti hanno chiesto espressamente un editoriale sul Papa a Napoli, che non so quante pizze ha ricevuto su quella Papa mobile.
1: L'ultima anche da addio, diciamo, di saluto per congedarlo nel miglior modo possibile. Io comunque posso dire, tu dirai sei di parte, non sei di parte. No, è proprio, mi sento giornalista nel raccontarlo in questo modo. Non l'ho mai visto così felice.
0: È detto anche che lui è uno un po' più rigido rispetto a Papa Francesco.
1: Ma quanti sorrisi!
0: Cioè, invece si è sciolto tantissimo. Spostiamolo a Napoli a sto punto.
1: Ma infatti il Vaticano si sposta al centro di Napoli.

0: Runway. Lady Gaga con Doechii Runway alle 6:52 del mattino, che ci ricorda che il film che al momento al cinema, Il Diavolo Veste Prada 2, è ancora campione di incassi per, non so, forse terza settimana, e credo sia solo l'inizio.
1: Sì, tra l'altro girando un po' per le strade di Roma ho visto anche gli effetti del Diavolo Veste Prada.
0: Tutti alla
1: sulla
0: moda?
1: Gente. Sì, comunque tutti se la credono un po' di più, tutti cercano di mettere un outfit un po' particolare.
0: Sì, però diciamo che certi brand veramente non ce li possiamo permettere.
1: Vedi come sono vestito io, ti fa capire che non ho visto Il Diavolo Veste Prada.
2: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Fabri Fibra con Franco 126, come mai alle 6.59? Una domanda che giustamente dopo un'ora di programma dice: ma come mai? Come, soprattutto a quest'ora fai ogni tanto un bilancio. Ma
1: come mai ancora non abbiamo fatto ascoltare la voce dei nostri ascoltatori giustamente ci mandano vocali al 335 30 10 25 e poi non si sentono in onda? Posso dire, cattivi noi.
0: Quindi aggiungetevi, siete ancora in tempo se volete, tra poco spazio dedicato solo a voi, mi raccomando.
1: Ai vostri messaggini, alla vostra presenza che è fondamentale.
0: Buongiorno Zeta!
1: Quasi le 7.
2: Radio Zeta, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meglio quasi quando canti, pensa te. Con la Pesce di Martino, musica leggerissima alle 7:07. Abbiamo fatto una promessa.
1: Lasciamo spazio ai nostri ascoltatori, quindi silenzio. Chi c'è? Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come state? Tutto bene?
1: Ma guarda, lei bene. Lei come va?
3: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno.
3: Pescara. Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Ciao, buongiorno. Ultimissimo.
4: Ciao a tutti, sono Manuela.
1: Ciao Manu.
4: Ti ascolto sempre.
1: Grazie, sempre compagnia, stava dicendo. Però non me li devi tranciare
0: lo
1: questi
0: so,
1: ascoltatori.
0: Ma qua dalla regia mi dicono taglia.

0: Jamaican Bam Bam alle 7:12 del mattino a scandire un po' il ritmo di questo martedì 12 maggio. La carica mi sembra che ai nostri ascoltatori non manchi oggi.
1: Sì, sì, non posso assicurare per noi Stefania Iodice e Tony Sica, ma ci proviamo. Sì. Sicuramente dopo il volano dei vostri messaggi vocali anche noi ci sentiamo un po'
0: volano,
1: rigenerati.
0: Mamma mia, ma che livello, no, a che livello mi porti te?
1: È perché ho letto un messaggio di parole che stiamo cercando di fare ancora l'analisi del testo, sì, perché ho un livello poetico altissimo, quindi tra poco momento drammatico e profondo,
0: introspettivo,
1: sì,
0: esatto, ma ci stiamo facendo aiutare dal nostro pool poi di esperti, perché ovviamente da soli non ce la
1: per
0: facciamo
1: per decriptare, dice il messaggio,
0: esatto. Passiamo alla future hit, che è meglio, dai.
1: C'è Eddie Brock, bel venerdì.

0: Bel venerdì è di Brock alle 7:16, sempre il buongiorno Z che potete anche vedere al 266 del digitale terrestre. Secondo me sono, sì, abbiamo detto 7:16, l'ora giusta per iniziare a ricordare un po' di cose che succederanno,
1: sì,
0: durante la giornata.
1: Non mettiamo in dubbio che anche quello di questa settimana sarà un bel venerdì, ma pensiamo anche a vivere un bel martedì in compagnia, esatto, di ospiti che ci fa piacere accogliere. Ad esempio oggi alle 16 passerà a trovarci Fred De Palma in Collettivo Z, qui a Roma?
0: Sì, qui a Roma, quindi mi raccomando, tutti collegati, se a portata di mano c'è anche l'app RTL 102.5 Play.

0: Lo avevamo detto, alcuni dei nostri ascoltatori, forse anche complice il fatto che prima dicevamo facciamo delle domande esistenziali, hanno tirato fuori una certa poetica. E allora
1: noi ovviamente dobbiamo lasciare spazio anche a messaggi di questo tipo e creare poi anche il contesto, il mood adatto, direi.
0: Lo riusciamo a creare, prego, atmosfera.
1: Eccoci. Sì.
0: Eccoci qua.
1: Allora, cosa dice il nostro ascoltatore, ascoltatrice?
0: Allora, Cira. Buongiorno. E poi non è sempre così facile volare in alto dando sfogo al proprio istinto.
1: Rivolti nell'inconscio dell'anima, laddove tutto quello che conta si incide in modo indelebile.
0: Wow, qualsiasi cosa voglia dire, bellissimo.
1: Qualsiasi cosa voglia dire, grazie.

0: So che ieri sera eravate in tantissimi a seguire, a cantare a squarciagola le canzoni di Blanco in quel di Milano. L'abbiamo ritrovato anche qui su Radio Z alle 7.33.
1: Se pensiamo solo ai messaggi che ci sono arrivati ascoltando Blanco, dicevano: ah, io ieri sera c'ero con la mia amica. Quindi vuol dire che eravate tantissimi. E adesso ci spostiamo a un altro live direttamente da Amici 25. State per ascoltare su Radio Z l'esibizione di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia.
0: Tra le finaliste di questa edizione di Amici, quindi ascoltiamola subito. Voce,
2: per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto.

0: Elena D'Elia con A parte me, questa la versione live che abbiamo ascoltato qui su Radio Z direttamente, come dicevamo, dalla scuola di amici, brano interpretato, devo dire, sottolineo benissimo.
1: E tra l'altro tu dalla prima volta che l'hai ascoltato hai riconosciuto anche chi ha scritto questa canzone, non so come hai fatto, però ci hai azzeccato.
0: Sì, è scritto da Mara, tra l'altro cantautrice bravissima, ha scritto per a tanti altri artisti, tra cui Simone Cristicchi, che è anche la compagna, quindi collaborano insieme, Fiorella Mannoia.
1: E tra l'altro, cosa che magari molti non ricordano, anche lei è uscita fuori dalla scuola di Maria De Filippi, la scuola di amici.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Sempre ricchi per sempre.
1: Ricchi per sempre, ci uniamo alla proposta di
2: incrociamo le dita.
1: Siamo pronti a fare da cavia per questo esperimento e capire cosa comporta essere ricchi per sempre.
2: Beh, magari avere la possibilità di andare anche più volte in palestra, di poter gestire i propri affari mentre si fanno altro tipo di attività.
1: Hai visto anche tu la sua storia davanti allo specchio, quello che lo rende un comune mortale come noi. Un'attività, non l'allenamento, ma almeno l'attività di fotografarsi davanti allo specchio.
2: I risultati ci sono, comunque.
1: Stasera inizia l'Eurovision.
2: È vero, è arrivato quel momento dell'anno. Si parla di Eurovision, lo facciamo tra pochissimo anche noi qui su Radio Z.
1: Tra poco.

0: Dai, sì, tra l'altro è tra i super quotati per la vittoria, quindi facciamo tutti i dovuti scongiuri. Sì. 14 l'altra semifinale e poi il 16 sabato la finalissima.
1: Tutti a votare Sal!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: mi piaci tanto, Saif alle 7.59 a chiudere anche questa seconda ora del Buongiorno Z. Lui che non solo insomma dice mi piaci tanto, ma la questione è a chi
1: quaglia,
0: lo dice.
1: Cioè quaglia anche, c'è cioè, uno di quelli a cui fa le dediche e le cose gli vanno anche a buon fine.
0: A botta di dirlo uno c'è cascata.
1: No, è felicemente fidanzato Saif, non si nasconde più, non nasconde più la sua bianca, anzi insieme si mostrano sui social felici, contenti, mentre si spupazzano, si baciano. Basta con questo amore.
0: Stavi dicendo mentre si sposano?
1: Si spupazzano,
0: cioè, sai già dire. Qualche notizia,
1: no,
0: che noi non sappiamo?
2: E ora
3: Brazilian time.

0: 6 minuti. Attenzione, sì, ci abbiamo.
1: Che cos'è quest'urlo disperato? Dai, che siamo entrati nella terza ora del Buongiorno Z. Dai, che siete svegli e carichi.
0: No, l'urlo, messaggio. Outfit da urlo Stefania oggi, vedi, cioè, ti commenta in questo modo, ma questo perché? Perché siamo entrati nell'ora X.
1: Bisogna lanciarla per benino, quindi...
0: On est super raffica!
1: Messaggi di vocali al 335 30 10 25, adesso sì che è un buon martedì.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, dai!

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: Myers Smith con Nia Loren alle 8 e 12 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Ci siamo già salutati, sapete chi siamo, ma vogliamo sapere anche chi c'è l'ascolto. Ehi, buongiorno!
1: Sta impazzendo tutto, prego!
2: Buongiorno Radio Z, oggi è una bellissima giornata di sole, finalmente.
1: Sì.
2: Stiamo andando al lavoro, abbiamo appena accompagnato Clarissa, adesso accompagna Alessandro.
0: Sì, poi?
2: Buona giornata!
1: Ciao!
0: Ci potevi anche dire dove vai a fare la spesa, altre cose, cioè a noi piace entrare proprio nei dettagli della vostra vita.
1: Adesso Francesco Gabani, Summer Funk.

0: dai, un po' di funk in questa summer. Vabbè, summer funk, questo è il titolo della canzone di Francesco Gabbani. Cos'è? Ma no, ma questo è Natale, non c'entra niente.
1: Lo sa che Mariah si oppone all'estate per questioni di diritti, di SIAE.
0: Vabbè, noi invece roba. Non ci opponiamo a far festa, perché ci sono cose importanti da ricordare. Il Miami Festival che ritorna anche quest'anno, il 21, il 22, il 23, il 24 maggio all'Idroscalo di Milano.
1: Esatto, vai su RTL 102.5 Play Special in Contest o sui nostri social e scopri come partecipare. Con Radio Z puoi esserci!

0: Ricorderai bene che sta canzone l'anno scorso, quando è uscita, mi piaceva tantissimo disannunciarla. Ed è Sheeran con Azizam alle 8:22 del mattino.
1: Tra l'altro ci siamo imboscati in una descrizione della sua vita attualmente. Abbiamo trovato a un certo punto Atom, che per me era Atom,
0: vuol dire at this moment, perché lui ha rasato tutti i suoi capelli. Ha detto: ho voluto fare sto cambio radicale, così come fanno a volte le donne, no? Sì. Cambio capelli, cambio vita, un nuovo inizio.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della salute Orazio Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio. Voltiamo pagina. La politica estera: alla vigilia della sua partenza per la Cina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non vedere l'ora di incontrare Xi Jinping, definito un leader rispettato da tutti. Accadrà grandi cose per entrambi i paesi, ha scritto così il capo della Casa Bianca sul suo social. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: con il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36ª giornata di Serie A. A vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà tutta la 37ª giornata, confermato anche il derby Roma-Lazio alle 12:30 in concomitanza con la finale maschile degli internazionali di tennis. È tutto, c'è il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con un po' di residua instabilità sul nord-est, lungo la costa romagnola e sulle Marche. Precipitazioni poi in graduale attenuazione. Ritorneranno infatti ampie schiarite, altrove sole prevalente e con temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. In ripresa poi da mercoledì. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, alle 8:33 ci abbiamo verso la chiusura di questa trasmissione.
1: No, dico uno ce n'è.
0: Di chi?
1: Noi siamo tutti comuni immortali e poi c'è Ciro l'immortale.
0: Ah, Ciro l'immortale, certo. D'altro, a proposito, prima si scherzava, ma nel fuori onda abbiamo visto anche qualche clip di Roberto Saviano, perché sono 20 anni da Gomorra. Non staremo qui a farvi
1: la
0: morale, lo spiegone,
1: eccetera.
0: Però comunque mi sembra una data importante.
1: Uno dei bestseller, dicevamo, no, dei nostri tempi, quindi un qualcosa che ha segnato una parte di storia.
0: Eh sì, ha segnato un immaginario, generazioni, quindi è giusto ricordare delle date. Adesso ultimo, Vieni nel mio cuore.
1: Vieni, vieni. Una vita che ti

0: Allora, questa negli stadi già rendeva bene. Figurati a Tor Vergata, che cavolo mi succede quando ultimo, suppongo, metta anche questa scaletta, perché poi ormai il repertorio è bello vasto, farà una cernita.
1: Tra l'altro incredibile, se ci pensi, in quanto poco tempo è riuscito a produrre un repertorio incredibile e tutto di alto livello. Comunque, tra poco, a proposito di appuntamenti e di novità, dobbiamo darvi anche una novità per quella che è la mobilità prettamente della Gen Z, secondo
0: urbana,
1: me.
0: Urbana, sì, sì, esatto. Diventiamo, qual è l'ambito questo? Civica? No, vabbè, non lo sappiamo neanche.
1: Non lo so, devo pensarci, guarda.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Z, generazione futuro.
12: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
13: Devi darmi tempo.
12: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Salmo con cartine corte alle 8:45 del mattino, si parla di mobilità, di novità soprattutto in quest'ambito e quindi lascio parlare l'esperto.
1: No, quale esperto? Ah, comunque no? L'ambito qual era?
0: Questo, mobilità.
1: Trasporto.
0: Urbanistica.
1: Urbanistica. No, dal 16 maggio per chi ha un monopattino elettrico dovrà avere ufficialmente la targa. Quindi dopo la questione del caschetto, e anche il nostro collega ha avuto una multa perché andava girovagando.
0: Ma non si dica queste cose dei colleghi, chi è, nome e cognome?
1: No, non possiamo farlo, nome e cognome no, però anche quelli di sharing, insomma, devi avere il caschetto e tutto, adesso si aggiunge anche la targa per quelli personali.
0: Prossimo passaggio, si pagherà anche l'assicurazione,
1: penso che siamo
0: ovvio.
1: Lì

0: Cathy Swims alle 8:52 del mattino. Ci stiamo avvicinando piano piano alla fine di questo appuntamento insieme di questo martedì 12 maggio.
1: E quindi facciamo un ultimo giro di saluti. Salutiamo Antonio che, se ho capito bene, si occupa anche di matrimoni nella
0: vita. Sì, esatto. Quindi Anto, tu, se c'hai voglia, mi sa che comunque l'età c'è, la compagna pure ce l'hai, a breve potrai organizzare un bel matrimonio.
1: 2030.
0: So io a chi farti conoscere, a chi farti incontrare, insomma.
1: A posto, nel frattempo poi mi spiega come si gestiscono quelli a cui sono stato invitato.

0: è fermo dai concerti, ma si gode quelli degli altri. Tra i tanti fan ieri in quel di Milano a guardarsi live di Blanco, di Blanquito Baby, anzi c'era pure lui, Tananai.
1: E chissà se si prepara un featuring o è solo volontà di essere ispirati da altra musica. Dici amicizia?
0: Sì.
1: Come
0: sì,
1: sei ottimista
0: sì.
1: Sempre.
0: Io ci credo nei rapporti umani, credo negli esseri umani. Oh. Cheat Marco Mengoni. Va bene, chiudiamo questo appuntamento di martedì 12 maggio del Buongiorno Z.
1: Spazio ad Alevatta, grazie, a domani Stefania Iodice.
0: Grazie a te Tony Sica, a domani.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Buongiorno, sono le 9.
6: Radio Z. Turbo Z.
5: Ed inizia Turbo Z fino alle 11, lo avete sentito nella sigla, lo ha detto già lui, quindi non ci devo pensare io. Siamo insieme fino alle 11 anche in questo martedì 12 di maggio, sempre qui su Radio Z. Grazie come sempre ad Antonio e Stefania per queste prime tre ore insieme. Io, Alessandra Vatta, invece starò con voi fino alle 11, poi come sempre ci sarà anche il collegamento con Luigi Provenzani alle 10, appunto in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, o meglio dal Foro Italico in sé. Oggi splende anche il sole su Roma, quindi insomma ci auguriamo che il meteo sia migliore di ieri, visto che ieri tirava un vento incredibile. Abbiamo visto Luigi Provenzani quasi volar via in diretta insieme a Mario Vai, quindi insomma ci collegheremo più tardi. Comunque ci racconterà lui che aria tira. C'è
1: Antonio Sica. Il sole splende come non ha mai
0: esatto
5: splenduto.

Alfa insieme a Manu Chao, mi piace ovviamente il brano, l'abbiamo ascoltato tanto la scorsa estate, però ovviamente per chi conosce la versione originale rimarrà sempre Me Gusta Stu. Comunque sono le 9:06 minuti, siete su Radio Z, i trick della lingua italiana, probabilmente tra le lingue più difficili da imparare, pensate soprattutto parlare un'altra lingua, doverla appunto imparare, e la forma corretta, il participio passato di splendere, ci ha così triggerato un po' Antonio Sica prima, è proprio splenduto, suona malissimo, è una forma un po' rara e arcaica, però è quella. Più generalmente si utilizza in altri modi, come ad esempio il sole che splende.

Another insieme a Five Four Ultra. Talk to you su Radio Z, 9:13 minuti, sempre qui con Alessandra Vatta. Mi state inviando un sacco di verbi difficili da coniugare, soprattutto al participio passato, al passato remoto, come cuocere, cablare e tanti altri. Non starò adesso io qui a fare la lezione di italiano né a rispondere a queste domande, però insomma sicuramente abbiamo capito che è molto triggerante. Fra poco piuttosto parliamo della regola del 2-2-2, se ne sta parlando tanto e ha salvato l'80% dei matrimoni. Pensate. Nawa con Casa sull'albero.

Lui è proprio Ornawa, il suo brano si chiama Casa sull'albero, lo abbiamo appena ritrovato tra le nostre future hit, prima future hit per oggi qui su Radio Z in Turbo Z. Insomma, la regola del 2-2-2, se ne sta parlando tanto, soprattutto in diversi quotidiani, insomma magazine online, e pare che stia salvando l'80% dei matrimoni. Per esempio, cominciamo, ogni 2 settimane il consiglio è quello di uscire per un vero e proprio appuntamento. Per vero e proprio si intende non sedersi a un tavolino con il cellulare in mano, ma vestirsi carini, flirtare un pochino, riparlare tanto, un po' come se fosse il primo appuntamento.

Sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento così

0: Vertigine.
1: Elodie con Vertigine su Radio Z e la regola del 2-2-2 di cui tanto si parla. Sembrerebbe stia salvando un sacco di matrimoni. E insomma, avevamo detto ogni due settimane almeno una cena fuori, ben vestiti, come se fosse un po' il primo appuntamento. Poi ogni due mesi, questo basterebbe farlo ogni due mesi, una fuga, quindi un weekend fuori, una piccola vacanza, anche solo una notte fuori. Però è molto importante, perché ogni tanto l'amore sembrerebbe ha bisogno di cambiare contesto, cambiare ambiente. Quindi già stiamo al secondo due. Io vorrei sapere il vostro segreto, soprattutto spesso mi scrivete, sono sposato da 40 anni, 50 anni, come fate? 335 30 10 25.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore

0: A dove?
1: 22 Simba insieme a Arcomi, Girasole su Radio Z, 9:33 minuti. Insomma, la regola del 2-2-2, abbiamo detto ogni due settimane un appuntamento, almeno una cena fuori, ogni due mesi una fuga, anche solo di una notte, ogni due anni almeno un viaggio invece molto più importante di una decina di giorni per collezionare ricordi insieme. Questa è la regola del matrimonio perfetto, aiuta a non far fallire il matrimonio. Fra poco anche i messaggi che mi avete inviato al 335-3010-25.
2: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: E lei è Elena D'Elia con A parte me, il suo singolo nella versione live. Ovviamente lei è una forza della natura incredibile, l'abbiamo conosciuta ad Amici, prima finalista di Amici 25, l'abbiamo ascoltata proprio con il suo brano live, nella versione live cantata ad Amici, A parte me. Siete su Radio Z e ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25. Funziona la regola del 222? Pareri contrastanti. C'è Teresa che dice, noi ci siamo accontentati di cambiare stanza ogni due giorni, 37 anni di matrimonio. Non ho capito bene se cambiate stanza insieme o se uno dorme da una parte o una dall'altra, però insomma questa è la vostra idea. E fra poco anche chi invece non è proprio d'accordo,
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Sa, sa.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Harry Styles su Radio Z alle 9.45 minuti. Insomma, si parla di consigli, regole, qualora esistessero delle regole per far durare il più possibile un matrimonio e farlo durare in maniera felice, in modo felice. Non essendo io sposata, soprattutto non essendolo da tantissimo tempo, sto chiedendo consigli a voi e mi state scrivendo. C'è per esempio Debbie che in realtà non è d'accordo con la regola del 222, dice una sciocchezza, quale regola del 222? Noi 30 anni di matrimonio, sempre pochi soldi per fare dei viaggi, cene e quant'altro, perché ovviamente servono anche quelli, hai ragione, litigate tutti i giorni eppure eccoci qua, tanti ricordi da condividere, l'importante è trovare sempre un motivo a fine giornata per ridere insieme. E c'è invece chi scrive, io aggiungerei due gesti al giorno di gratitudine verso l'altra persona, questo anche è un buon consiglio. C'è Sara Toscano.
1: Vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Number con Potential su Radio Z. E proprio ieri parlavamo della dipendenza, del primo caso a mestre di dipendenza dall'intelligenza artificiale, ma continua ovviamente a dilagare il problema della dipendenza dai social, soprattutto tra i più giovani. E si è espressa riguardo Ursula von der Leyen, affermando che presto verranno prese misure contro la dipendenza proprio creata dai social. Ha affermato, leggo testualmente, stiamo assistendo alla rapidità fulminea con cui la tecnologia avanza e a come essa penetri in ogni aspetto dell'infanzia e dell'adolescenza. Il dibattito sull'età minima per l'accesso social media non può essere più ignorato. Quindi, insomma, verranno presi provvedimenti in merito e noi vi aggiorneremo qui su Radio Z, ovviamente. Arriva Fulminacci con Maledetto Me, il suo ultimo singolo.
1: Lungo

Spooky Aya Nakamura insieme a Capo Plaza, era il 2019, pensate quando uscì questo brano e gli anni passano. Sono le 10 ormai quasi, quindi fra pochissimo ci sarà il collegamento puntuale, fermo e puntuale, con Luigi Provenzani in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Insomma, ne abbiamo viste tante anche sui social, abbiamo visto un Sinner spaventato per il rumore di alcuni aeroplani, poi adesso la tipologia di aereo io non mi addentro, ci penserà Luigi Provenzani, che è puntuale e preciso al riguardo, a spiegarci che tipologia di aerei erano, e tanto tanto altro fra poco qui su Radio Z. Le 10 quasi.

0: dopo la domenica.
1: Tutti pazzi per Saif, appena trovato qui su Radio Z con la sua buona domenica, anche se è martedì e come sempre puntuali alle 10 ci colleghiamo con Luigi Provenzani, perché ci segue in radiovisione, può vederlo anche in radiovisione. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, buongiorno dal Foro Italico, dove inizia un'altra grande giornata di partite. Andiamo subito al dunque, perché siamo ai piedi del centrale del Foro Italico, dove alle 11 Musetti affronterà Ruud, dopodiché alle 15, non prima delle 15, c'è un'altra partita in mezzo, ci sarà un derby tutto italiano, quello tra Jannik Sinner e Pellegrino, qualificato agli internazionali BNL d'Italia, quindi staremo a vedere, anche perché ieri Jannik Sinner ha affrontato il suo avversario in una maniera veramente egregia, si potrebbe dire, ma sembrava più che altro una passeggiata, una tranquilla passeggiata. Poi in tanti l'hanno aspettato sotto questo ponte che vedete alle mie spalle, per chi ci dovesse seguire in radiovisione, dove passano gli atleti dopo la partita, e ha salutato, è passato velocemente. Insomma, sappiamo che è tutto testa Jannik Sinner, quindi ha poco tempo anche per gioire e per risultare con i fan, deve concentrarsi sulla partita, ma qualcosa l'ha un pochino agitato, non so se hai visto sui social.
1: L'ho anche anticipato prima, però ho detto io non mi intendo di aerei, di aerovolanti, quello che era, quindi ho detto aspettiamo Luigi Provenzani che spiega meglio che cosa esattamente lo ha spaventato.
2: Allora, ieri c'erano in corso le prove dell'esibizione che avverrà oggi alle 12.30 circa delle frecce tricolori dell'Aeronautica Militare, una bellissima performance, sempre dei voli di prova vengono fatti prima di ricognizione con dei velivoli che passavano molto bassi sul Foro Italico e lui si è spaventato, non capiva cosa stesse succedendo, poi ha fatto un sospiro di sollievo e lo vediamo sui social, sta girando tantissimo il video, insomma hanno spaventato anche lui, però basta riconoscerli guardando in cielo, sono blu e sono molto belli, quindi li attendiamo quest'oggi la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare con le frecce tricolori, uno show esclusivo si potrebbe dire, anche se ormai è veramente un classico dell'italianità.
1: Sì, è vero, e degli internazionali in generale.
2: Anche, è vero.
1: Per che ora sono previste, lo sai?
2: 12.30, tra le 12.30 e le 13.
1: Ok, esatto. Perfetto. Quindi un po' più tardi del solito, perché ricordo che altre volte passavano che noi eravamo lì in diretta, quindi più o meno per questo orario. Va bene.
2: È vero.
1: Va bene, e niente, vediamo un sacco di gente dietro di te, oggi vediamo anche un po' di sole splendere sulla tua capoccetta, quindi
2: sì, appena l'hai detto è passata una nuvola.
1: Esatto, quindi, infatti dicevo, perfetto. Non lo diciamo, perché ogni volta
2: no.
1: E magari portiamo il brutto tempo, non si dicono mai
2: infatti
1: queste
2: è tornato
1: cose.
2: Il sole.
1: Ecco, quindi io mi taccio qui, eppure tu devi tacere, perché insomma abbiamo finito il tempo per il nostro collegamento,
2: grazie.
1: Però grazie Luigi Provenzani come sempre, ci risentiamo domani.
2: A voi, a domani.
1: Ciao Luigi Provenzani. Adesso arriva Gue qui su Radio Z con Bling Bling, ossia insomma l'omaggio a Mango e la sua Oro.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Bling Bling, questo è il titolo del brano, omaggio appunto a Mango Oro, questo era Gue ovviamente, era il 2018 quando cantava questa Bling Bling che poi è rimasta veramente un successo. Sono le 10:09 minuti, siete su Radio Z con me, con Alessandra Vatta, e stavo leggendo una notizia che in realtà, se non sbaglio, se n'era già parlato qualche tempo fa, di Charlize Theron, che aveva ammesso insomma di essersi cancellata dalle chat di incontri perché insomma non si trovavano persone interessanti. Adesso non mi addentro in quelle che sono state le sue parole, non ha usato mezzi termini lei, però mi chiedo, le avete mai utilizzate voi? Funzionano?
2: Cavi me non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Daisies, Justin Bieber su Radio Z, voi al 335 30 10 25. Vi ho chiesto se avete avuto esperienze con le chat di incontri, se ritenete che funzionino o meno, perché insomma spesso se ne parla qui in radio, no? Noi ne abbiamo parlato con Luigi Provenzani magari altre volte, c'è chi si è sposato, c'è chi ha avuto dei figli grazie a persone, con persone incontrate appunto sulle chat, però per esempio Charlize Theron dice no, io mi sono tolta dalle chat di incontri, a parte che mi immagino la persona che trova Charlize Theron sulle chat di incontri, cioè penseresti subito a un falso, cioè dici ma ti pare che c'è Charlize Theron che ha bisogno di utilizzare le chat di incontri? Invece evidentemente sì. Quindi a questo punto voglio chiedere più in generale le vostre esperienze con le chat di incontri. C'è Liberato.

È tornato liberato, fa anche rima, non voleva essere una rima, è venuta così, era la feature hit di, la seconda feature hit qui in Turbo Z su Radio Z di oggi. Goodbye, il brano che abbiamo appena ascoltato. Voi al 335 30 10 25, funzionano o non funzionano queste app? Oggi siete tutti un po' negativi in realtà, perché di solito magari quando se ne parlava qualcuno diceva sì, mi sono sposata, sono incinta, invece no, qualcuno qui scrive non funzionano, ti fanno pagare se vuoi vedere i like, ma una volta pagato poi non arrivano più, addirittura.

0: Yote. Articolo 31, Fabri Fibra, un po' non sciogli lingua questo, un po' troppe R, e Rocco Hunt con Peyote su Radio Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z, ciao. Buongiorno. Allora, la mia esperienza con l'app di incontro è che funzionano.
0: Ok.
1: Trovo anche giusto, vedi, sinceramente pagare, perché comunque ti offrono un servizio.
0: Ok.
1: Conosci gente nuova, tanti casi umani, parlando comunque anche di ragazze, e... però la mia anima gemella l'ho trovata nel mio gruppo di amici.
0: Quindi al di fuori.
1: Walter da Piacenza, ciao.
0: Ciao Walter, grazie.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. È arrestato questa mattina il marito della donna presa a martellate sabato scorso su un autobus di Terni. L'uomo in fuga da giorni è stato rintracciato dai carabinieri non lontano dal luogo dell'aggressione. È stato bloccato dopo aver fatto colazione in un bar ed essere stato riconosciuto dal titolare del locale. La donna marocchina, come il 43enne finito in manette, resta ricoverata all'ospedale Santa Maria di Terni. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Non c'è alternativa al nostro piano in 14 punti, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Infine il ciclismo, riparte oggi il Giro d'Italia dopo la giornata di pausa per permettere lo spostamento della carovana dalla Bulgaria alla Calabria. In programma la quarta tappa di 138 km da Catanzaro a Cosenza. In maglia rosa l'uruguaiano Thomas Silva. Ora il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con un po' di residue instabilità sul nord-est, lungo la costa romagnola e sulle Marche. Precipitazioni poi in graduale attenuazione. Ritorneranno infatti ampie schiarite, altrove sole prevalente e con temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. In ripresa poi da mercoledì. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trevi Meteo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Amelie di Kidyugi su Radio Z, 10:36 minuti. Ancora, insomma, parlavamo di app. Vi ho chiesto se secondo voi funzionano o meno, ma in generale aneddoti, tipo appunto avete mai trovato una Charlize Theron della situazione? Sentiamo cosa mi avete raccontato.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Mio collega Luca mi ha detto che lui sull'app di incontro, ad esempio, ci ha trovato la sua attuale ragazza.
0: Sì.
1: Quindi penso che funzioni.
0: Senti, ma questa è tipo la storia del il mio amico vorrebbe sapere, il mio amico ha trovato la fidanzata, non è che poco poco quell'amico, quel collega sei tu, Luca. Comunque ascoltiamo Lorenzo Salvetti direttamente da Amici 25.

0: Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu, il suo inedito proprio di Amici 25. Lo sapete, stiamo passando gli inediti dei ragazzi. Prima avevamo ascoltato quello di Elena Delia, finalista appunto di Amici 25. Piano piano li ascoltiamo veramente tutti. 335 30 10 25, le esperienze più disparate vissute sulle chat di incontri, quella volta in cui magari qualcuno si è nascosto dietro le sembianze di un VIP, quella volta in cui magari avete beccato un VIP vero e proprio, perché insomma succede a Charlie Sterol, perché non dovrebbero esserci altri VIPs italiani.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Z, generazione futuro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Dance the Night di Dua Lipa alle 10:48 minuti su Radio Z, e alcune volte i professori non sono solo dei professori. Questa è la storia di Miriam, è uscita insomma alla pubblica scuola.net, che salutiamo i nostri amici di scuola.net, e pubblica appunto questa storia dell'anno scorso, in cui questa ragazza ha fatto la maturità, appunto Miriam, e ha dedicato una lettera che poi insomma ha pubblicato lei stessa sui suoi social, e che è stata appunto ripresa da vari, da altri siti e magazine, in cui ringrazia la professoressa di storia e filosofia, ed è molto dispiaciuta del fatto insomma che non potrà più vederla in classe, che è finito questo ciclo scolastico, e appunto dice è un'ispirazione, una fonte di ispirazione.

If It's Not Love, una bella novità su Radio Z. Loro sono Zerb e la voce è quella di Rita Ora. Rita Ora con un capello cortissimo, ha cambiato completamente look, aveva questi capelli lunghissimi, adesso invece corti, però sempre una figa. Siete su Radio Z, sono le 10:55 minuti. Insomma, professori che restano nel cuore di Miriam è rimasta la sua professoressa, raccontavamo, di storia e filosofia, che l'ha aiutata nel momento più difficile della sua vita. Ha detto: c'era solo lei, professoressa, posso immaginare la mia vita senza di lei adesso che finisce la scuola. Insomma, sono delle belle storie. Salda Vinci su Radio Z.

0: Sì.
1: Salda Vinci chiude le due ore di Turbo Z per oggi, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, però lasciandovi con questa notizia, non so se l'avete letta anche voi da qualche parte, perché in realtà è di ieri, se non dell'altro ieri, Anne Hathaway è stata proclamata la donna più bella del mondo, questo in occasione del Diavolo Veste Prada, film che in questo momento sta spopolando tra chi ha preferito il primo, chi lo sta amando, insomma sappiate che Anne Hathaway è stata considerata la donna più bella del mondo, bellissima, ovviamente lo sapevamo già. Detto questo, io vi do appuntamento a domani come sempre dalle 9, tra le 9 e le 11, e vi lascio con Mario Vai e Giulia Laura Biati. Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le

0: Radio Z. Destinazione Z.
1: E siamo tutti Muhammad Ali, ce lo dice Marco Mengoni. Abbiamo aperto così la nostra, la vostra destinazione Z, 11 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Buongiorno e bentrovati. Per chi ci seguisse in radiovisione, io sono sempre qui sul nostro Radio Track. Agli internazionali BNL d'Italia continuiamo a fare l'amore con il tennis. Dico il plurale perché non sono da solo. A Milano, signore e signori, c'è Giulia Laura Biadi. Buongiorno!
2: Ciao Fagiolino,
1: buongiorno
2: a te, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, buongiorno a tutti coloro che ci sentono dal Foro Italico, perché appunto tu sei lì con il track di RTL 102.5 e noi ci siamo sentiti anche su RTL poco fa, ormai ci incrociamo tra i vari programmi e le varie radio, ma noi siamo insieme fino alle 13, questa è Destinazione Z e ci potete seguire anche in Radio Visione al 266 del digitale terrestre. Che dici, partiamo con la musica?
1: Vai, The Colors,

0: colors, more vivid and ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma c'è anche lei il 31, al Foro Italico col Power Hits Mic con Fabulous, le 11.09 minuti in destinazione Z. Beh, io direi che è arrivato il momento, dato che Fagiolino, Mario Vai è al Foro Italico per l'internazionale di tennis. Senti, ma facciamo un po' il punto, che succede oggi?
2: Allora, tra poco inizia il match con il nostro Lorenzo Musetti alle 11, sì, quindi sta per cominciare, e poi gli occhi sono tutti puntati per il derby tutto italiano con Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, quindi un evento nell'evento, perché oltre a vedere giocare Sinner c'è anche il derby italiano.
1: Ah, perfetto, va bene Fagiolino, aggiornamenti, noi li aspettiamo, sì, siamo nelle tue mani, mi raccomando.
2: Hai capito? 13 Pietro.

0: Olivia Dean, 16 minuti dopo le 11, ancora buongiorno e bentrovati qui su Radio Z in diretta, cara Giulia Laura Biati, qui dal nostro Radio Track. Non so se riesci a sentirmi, è sempre bellissimo vederti cantare, che bello. Senti, allora è cominciato il match del nostro Musetti, che se la vede con Ruth, che è
1: Ruth.
0: Tedesco, credo. No,
1: Ruth.
0: Ah, Ruth?
1: Sì.
0: No, quello lo faccio dopo aver mangiato.
1: Ah, ah, ah. Ah, madonna mia, ammazza, ti fa bene stare al Foro Italico? Ti è venuta una botta di ironia folle. Va bene, quindi
0: scusami.
1: Musetti contro Ruth, cioè giorni tu naturalmente, o è il caso che lo faccia Tommaso Angelini nel caso
0: no,
1: ci
0: dopo,
1: qualora
0: dopo
1: ci fosse.
0: Vengono anche loro, sì, ah. Però nel frattempo, vabbè, il punteggio lo sollegge al momento ancora.
1: Dici?
0: Più o meno.
1: Future it.

0: pezzo decisamente funk per un summer funk. Francesco Gabbani, Future It, le 11:19 minuti in destinazione Z con la stessa formazione per l'internazionale BNL di tennis. Fagiolino, io lo so che tu stai fremendo perché ovviamente c'è anche Cannes.
1: Certo, inizia oggi fino al 23 maggio in Francia, niente blockbuster hollywoodiani e niente Italia, ma questa 79esima edizione promette comunque grande cinema. Tra i titoli più attesi c'è sicuramente quello di Pedro Almodovar. Comunque io nel corso delle settimane vi terrò aggiornati anche su questo.
0: Io mi ricordo di aver visto La teta su strada, te lo ricordi?
1: Ah, come no? Ammazza, non pensavo.
0: Cultura,
1: che non sei altro, eh?

0: Era Clara, la sua Nero Gotico, alle 11.25 minuti. Piccolo aggiornamento qui dalla Radio Track degli Internazionali BNL d'Italia, perché tra le 12.30 e le 13, proprio mentre saremo in onda, è previsto il passaggio delle frecce tricolori sopra appunto l'area qui del Foro Italico, e con l'occasione verrà ricordata su tutti i campi la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, e ricordiamo che uno dei campi è dedicato proprio a lui. Quindi insomma un bel momento qui al Foro Italico tra all'incirca un'oretta.
1: Ecco, grazie Fagiolino. Tra l'altro ricordiamo che naturalmente sì, al Foro Italico ci sono le partite, ci sono i match, però ci sono anche tanti eventi collaterali, perché immagino che ci sia un via vai incredibile di persone che passano lì anche solo per curiosità.
0: Esatto, peraltro ti anticipo che tra poco avremo l'onore di avere un ospite proprio qui sul track. È una ragazza che lavora qui al Foro Italico, quindi avremo anche un po' il punto di vista di chi effettivamente lavora, no? Non solo viene qui per divertirsi e godersi il buon tennis, ma che effettivamente lavora per far sì che gli altri possano goderne, capito?
1: Ecco, che ruolo ricopre, possiamo spoilerarlo?
0: Tra poco, queste cose vuoi sapere?
1: Non sa dire niente, possiamo dire.
0: Dai, tra poco, Mannarino.

0: Redazione, Paola Iezzi, 35 minuti dopo le 11 qui sulla Radio Tracca, gli internazionali BNL d'Italia passano a trovarci anche degli ospiti. Lei, che vedete anche in radiovisione, si chiama Marzia, lavora qui e ho detto ma perché non raccontiamo a chi ci segue non solo chi viene qui al Foro Italico per la passione per il tennis ma anche chi lavora. Ciao Marzia, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Eccola là. Allora, tu cosa fai qui al Foro Italico?
1: Allora, io mi occupo di accogliere il pubblico nella tribuna sud qua al campo centrale e mi occupo di indicare il posto insomma agli spettatori e di far sì che il flusso sia sempre continuo, che non si crei insomma inceppi o che ci sia troppo traffico, ecco, di persone.
2: Bene, ecco, poi scusa, dimmi, Giulia, no, Mario, perché notizie di qualche della settimana scorsa, in realtà, no, delle piccole faide che avvengono proprio sugli spalti, no, perché poi il tennis è riconosciuto come uno sport molto silenzioso per chi lo segue e fa il pubblico, no, deve mantenere un certo rigore naturalmente, certo. Ecco, quelle situazioni come si gestiscono?
1: Quelle situazioni infatti sono un po' stressanti,
2: critiche,
1: perché sì, sono un po' critiche come dici tu, perché ci sono degli spettatori molto bravi che ascoltano,
2: certo,
1: insomma, salgono quando sanno che devono salire, altre persone forse pensano di essere più allo stadio,
2: sì,
1: quindi
2: ecco,
1: si creano situazioni un po' non proprio comode anche per noi che lavoriamo lì, che siamo lì proprio per garantire ordine e silenzio,
0: certo.
1: Però poi ce la si fa, insomma, abbiamo un bel team, quindi
0: bello,
1: anche con i miei colleghi cerchiamo di gestirla al meglio, ecco.
0: Che salutiamo i colleghi, peraltro, ecco, lo diciamo anche a chi ci segue qui, cercate di agevolare il lavoro loro, poverini, perché
1: sì,
0: non è facile,
1: grazie,
0: è uno sporco lavoro, qualcuno deve pur fare. Senti, tu però da piccolina avevi la passione per il tennis, cioè non sei qui solamente per lavoro.
1: Esattamente, sì, in realtà è proprio la passione per il tennis che mi ha portato qua, trasmessa da mio papà. Ho anche giocato a tennis per qualche anno e questo, non sono diventata professionista se non sarei qua.
0: Beh,
1: però
0: vabbè, però magari
1: però
0: un domani,
1: sì.
0: Quanti anni hai tu?
1: 22.
0: Sei giovane, tu studi qui a Roma, giusto?
1: Sì, studio marketing magistrale.
0: Hai capito? Cioè questa è gente seria, mica noi due famo i salti in banco.
2: Infatti non capisco perché ha accettato il tuo invito a venire
0: vabbè,
2: da qui, destinazione
0: non si
2: Z
0: sa,
2: non mi
0: si
2: tornano
0: sa
2: i calcoli, però
0: dopo te li spiego i calcoli. Senti, per chiudere, noi vogliamo salutare invece la mamma che ci
1: salutiamo
0: segue.
1: Salutiamo
0: la mamma. Tu sei di Torino.
1: Esatto, sì.
0: A Roma da settembre, quindi da poco la mamma è a Torino.
1: Mamma a Torino che lavora, sì, che ci sta ascoltando, penso.
2: Allora, come si chiama la mamma?
1: Martina.
2: Ciao Martina, ciao mamma Martina.
0: Ciao.
2: Beh, ti serve un cicerone per Roma. Guarda che Mario è innamoratissimo della sua città. Magari ti può dare una mano a scoprire degli angoli nascosti della città.
0: Chissà. Magari, oh, noi siamo qua.
1: A tutto accetto, io accetto.
0: Molto bene.
1: Tipo di aiuto.
0: E allora, grazie a Marzia per essere
1: grazie
0: stata con
1: voi.
0: Noi. Buon lavoro.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie.
1: Buon lavoro a voi.
0: Giulia, senti, nel
2: sì
0: frattempo, come vedi, c'è un gran via vai. Intanto che parte la rampa per andare in pubblicità, noi poi torniamo tra poco,
2: sì,
0: anche perché abbiamo ancora tantissime notizie, sia sul tennis che su altro.
2: Immagino,
0: eh?
2: Tra l'altro sentivo degli applausi mentre facevamo la nostra
0: certo
2: chiacchierata. Che succede?
0: E succede che Ruth dà filo da torcere al nostro Musetti. Speriamo bene. Forza Musetti.
2: Forza gli italiani. Abbiamo chiesto
0: forza
2: a Marzia chi tifa, per chi tifa.
0: Chi tifi, Marzia? Già, è ancora qua.
1: Allora, qua non so se essere diplomatica. No,
2: no,
1: si tifa per Sinner.
0: Si tifa per Sinner.
1: Si tifa per Sinner. Adesso si tifa per Musetti. Ho visto l'allenamento stamattina.
0: Ecco.
1: Dai, sembrava, insomma.
0: Bene.
2: Va bene. A tra poco.
0: Torniamo tra poco, esatto.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e i 70

0: 80% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: E dopo il sound di Serena Brancale, come potete vedere in radiovisione, mi sono spostato dal nostro radio track perché siamo in compagnia di due ospiti d'eccezione del team Illumina di Sport e Salute. Sono in compagnia di Giacomo Galanda, cestista italiano. Ben trovato, buongiorno.
1: Ben trovati a voi, buongiorno, bellissima giornata.
0: Bellissima giornata, esatto. E poi da quest'altra parte invece abbiamo Manuel Bortuzzo, nuotatore italiano. Ben trovato, Manuel.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, diciamo che io partirei dal nostro fil rouge che stiamo continuando a raccontare anche in vista degli internazionali BNL d'Italia, cioè l'importanza dello sport. Io sogno che ci sia qualcuno, anche giovane, visto che siamo Radio Z e ci seguono tanti giovani, che ascoltandovi dica: oh, ma lo sai che quasi quasi inizio anche io a fare sport. Manuel, cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi dire te? Partiamo da te.
2: Beh, innanzitutto questi eventi e queste cose servono anche per far capire quanto è bello, no? Condividere lo sport insieme agli altri. Ragazzi, ci sono tantissimi ragazzi, tantissime persone ed è bellissimo vederli così contenti e felici e girare da un po' di lì all'altro in attesa di vedere insomma le partite. Quindi quello che mi sento sempre di dire, ragazzi, non abbiate paura di provare, di venire, di provare a fare sport, perché poi le emozioni che rischierete di vivere e che vivrete saranno sicuramente uniche e vi regaleranno delle gioie infinite.
0: Assolutamente sì. Invece da quest'altra parte, Giacomo, quanto è importante la mentalità? Perché uno dice: vabbè, ma non c'ho il fisico, dove vado? No, io e posso testimoniarlo anch'io, è veramente tutta parte anche mente, giusto?
1: Assolutamente, la mente ti spinge oltre anche nella prestazione, quindi la mente ti fa andare oltre i tuoi limiti, ma soprattutto ti dà quella parte di anche di passione e di divertimento che ti serve per continuare la pratica sportiva, che non è soltanto attività fisica, non può essere solo quello. Devi divertirti, devi appassionarti e poi soprattutto, dicevamo appunto, tanti sport vanno provati, tutti i diversi sport. Io proprio ho iniziato col nuoto e poi sono andato sulla pallacanestro perché mi piaceva anche il nuoto, ma sentivo che la mia passione mi portava verso la pallacanestro.
0: Allora, nuoto e pallacanestro, prima di parlare di tennis, perché il vostro sport vi piace ed è particolare? Così magari ne parliamo anche con i nostri amici ascoltatori. Manuel?
2: Ma il mio, devo dire la verità, mi piace soprattutto l'estate perché ci si allena all'aperto e ci si abbronza.
0: Geniale!
2: Essendo uno sport, sai, cosa, solitario, perché alla fine è sport singolo, individuale, e le soddisfazioni che ti arrivano dipendono molto da te stesso, no? E basta. Quindi questa cosa qua ti fa mettere in gioco sempre, ogni giorno, con la mente, e se sbagli te la prendi con te stesso. Quindi questa è una cosa che mi piace molto.
0: Bello, da quest'altra parte invece che ci dici, Giacomo?
1: Il mio sport mi piace perché ci si allena d'estate all'aperto e si prende il sole. Poi è vero, perché comunque adesso c'è la nuova declinazione della pallacanestro, no? Ormai lo sport olimpico è il 3x3, per cui puoi giocare effettivamente tutti i playground all'aperto, è una maniera diversa ed è un'evoluzione anche della pallacanestro. Il mio sport mi piace, ma perché mi piacciono tutti gli sport. Potrei dire perché guarda verso l'alto, perché si gioca di squadra, perché... Però ripeto quello che ho detto prima, è bello provare un po' tutti gli sport e poi si trova quello che è più nelle proprie corde, insomma, ripeto, io provavo grandissime emozioni anche a nuotare, a sciare, a giocare a pallavolo, calcio, altre cose. Però quel qualcosa in più me lo dava la pallacanestro.
0: In chiusura vi terrei qui tutto il tempo, ma i tempi sono quelli che sono. Sta giocando Musetti, dopo gioca Sinner, un tennista per cui ti fate, Manuel.
2: Ma allora io, tipo Sinner, tra l'altro la scorsa settimana ci siamo beccati al Marco Simone Golf Club, è una passione grandissima anche per il golf, altro sport che gioco io, quindi è bello insomma vederlo su più campi, questa è una cosa che mi piace.
0: E di qua invece?
1: Allora ti dirò, ovviamente non puoi non dire Sinner, però insomma la nostra squadra italiana secondo me sta facendo veramente dei numeri incredibili. Ti nomino Jasmine Paolini, perché io adesso sono a Pistoia e l'ho vista crescere proprio a Pistoia. È stato, cioè, si diceva di questa ragazzina, no? La si vedeva così bella, carica, eccetera, ed è rimasta uguale ai tempi, è veramente una bomba, quindi complimenti a lei per quello che ha fatto e siamo tutti qua a tifare Italia e non solo per il bel gioco in realtà.
0: E allora grazie mille a Giacomo Galanda, cestista italiano, e Manuel Bortuzzo, nuotatore italiano, grazie per essere stati con noi e viva lo sport.
3: Ciao.
0: Grazie a voi studio e continuiamo con la musica, risalgo sul track. Che dite? Andata bene?
1: Spara,

0: La Queen di oggi che fa un tributo alla Queen di ieri, Taylor Swift con Elizabeth Taylor, le 11:59 minuti, in chiusura della prima ora di Destinazione Z, ma non temete perché con la stessa formazione noi torniamo per la seconda ora, quindi con Mario Vai, Fagiolino al Foro Italico per l'Internazionale Biennale di Tennis.
1: Molto molto bene, peraltro si è chiuso...

0: Carla Brave assieme a Sara Toscano, Perfect, peraltro gira sui social, anche quelli di Radio Z, un video dove Sara Toscano duetta con il fratello proprio sulle note di Perfect.
1: Ah, che bello.
0: Durante un suo live, molto bello, devo dire, mi piace vedere anche questo legame tra fratelli. 12:06 minuti, questa è Radio Z, sempre in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, e Giulia, sì. Laura Biati lì a Milano.
1: Io sempre qui a Cologno in attesa di ulteriori aggiornamenti sui vari match della giornata e non solo.
0: Esatto, ricordo che c'è un derby tutto italiano, Pellegrini-Sinner, intorno alle 15 più o meno, anche se l'orario potrebbe slittare, e sta giocando Musetti, che non se la sta passando bene con Ruth. Vedremo.
1: Va bene, fagiolino. Nel frattempo c'è Chiello, Vulcano.

0: Rock Music alle 12:12 minuti. Lascio a te però l'incombenza di andare a raccontare ai nostri amici ascoltatori con la pronuncia corretta, cara Giulia Laura Biati, che non sei altro, il nome dell'artista impronunciabile per me, chiedo scusa, lo dico, Radio Verità.
1: Charlie XCX.
0: Come? Charlie XCX, salute. Come si dice?
1: XCX.
0: XCX, sì. No, l'ex non lo menzioniamo, lo salutiamo, l'ex. Diciamo.
1: Quale dei
0: No, dei tanti? Non lo so, quelli sono cavoli
1: tuoi. Ma perché dobbiamo
0: lascia perdere, perché ci andiamo in pelagare?
1: Non lo capisco.
0: Ma è per colorare un po', capito?
1: Vabbè, però ho saputo, dato che ormai anche il meteo gioca un ruolo importantissimo, soprattutto per chi pratica sport, soprattutto per l'internazionale di tennis, lì è bel tempo oggi, quindi finalmente
0: diciamo,
1: una gioia.
0: Qualche nuvoletta c'è, però non fa caldo, che per i tennisti credo sia fondamentale.
1: Ti vedo,
0: poi di
1: stai
0: fatto.
1: Col Kiwi, stai.

0: Allora, a proposito di appuntamenti importanti, ma anche sì, di artisti che ci passano a salutare, a fare una bella chiacchiera con noi, proprio oggi alle 16 nel collettivo Z insieme a Nicolò Giustini ci sarà Fred De Palma, che parlerà ovviamente del suo, della sua hit estiva e non solo, tanti progetti musicali, La Testa Gira ormai è in programmazione musicale da sì, tanto tempo, la conosciamo già a memoria e ce la porteremo, ne sono sicura, per tutta l'estate e oltre.
1: Giusto, seguiteci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Arriva una doppietta musicale direttamente da Sanremo, Dito nella piaga, Che fastidio, poi LDA e H7, così Clandestine, state lì, eh.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: il sangue. E mentre continuiamo a cantare questo brano sanremese Poesie Clandestine, le DA e H7 hanno annunciato anche il nuovo singolo, si intitola Santa, sì. Ma non Santarelli, lui è con Edoardo, Donna Maria e Benedetta Mannucci. Perché? Dalle 19 alle 21, scusa la battuta.
1: Ho capito, ma sta titolo... promo ai programmi degli altri, che sai che a me non piace comunque.
0: E vabbè, ho capito, siamo una grande famiglia, non ci siamo solo noi, amore. Dai, su,
1: vabbè, comunque in realtà
0: è... No, è già uscito l'8 maggio, si intitola Santa e continua insomma il sodalizio tra LDA e H7.
1: Sì, certo, poi loro sono anche coinquilini, lo sai, vivono a Milano insieme, sì. Quindi amici, coinquilini e diciamo, come possiamo dire, colleghi, possiamo definirli,
0: certo.
1: Così?
0: Eh sì, di fatto.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 12 e 25 minuti su Radio Z in apertura. Attenzione anche in Italia per l'antivirus. Due i marittimi in quarantena obbligatoria in Calabria e Campania dopo aver viaggiato su un volo con una donna poi morta per l'infezione. Altre due persone sono sotto osservazione, ma una di queste in Veneto è risultata negativa nei test effettuati. Voltiamo pagina. In arrivo la stretta europea sui social network che creano dipendenza nei giovanissimi. Il dibattito sull'età minima per l'accesso non può più essere ignorato. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi a Copenaghen. Chiudiamo la pagina sportiva. Il tennis agli internazionali BNL d'Italia. Oggi alle 15 il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. In corso il match di Lorenzo Musetti che incontra Ruth. In programma anche Dardari e Zverev. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore qui su Radio Z. Adesso ascoltiamo tutti gli aggiornamenti del meteo. Buona giornata a tutti.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà il Medio Adriatico e il Nord-Est, altrove tornerà già a splendere il sole. Domani sarà una giornata in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali, si avvicinerà invece una nuova perturbazione dal Mediterraneo che coinvolgerà il centro-sud e temperature in flessione. Dettagli su Trebi Meteo.

dono su un disco, tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, frinico.

0: Le cicatrici di Nico Pandetta, assieme a Gue alle 12.32 minuti. Debacle per il nostro italiano Musetti. È terminata poco fa la partita qui al centrale. 6-3-6-1, sconfitto da Ruth. Diciamo che sta uscendo la folla proprio dal centrale del Foro Italico, un po' delusa. Però insomma, speriamo di rifarci proprio questo pomeriggio con il derby tutto italiano Pellegrino e Sinner. Ma nel frattempo, sì, direttamente da Amici 25, già ieri è stato così e continua qui su Radio Z. State per ascoltare la fantastica esibizione live, cioè noi l'abbiamo proprio estrapolata live, quell'emozione che abbiamo visto durante il serale, e ve la regaliamo, del brano A parte me, l'inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Quindi siamo molto contenti di ascoltarla qui su Radio Z alle 12.33 minuti. A parte me, Elena Delia.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in disperazione

0: forte anche te.
1: A parte me live, Elena Delia, che cosa puntavi tu? Vedevo che in radiovisione al 266 perché... del digitale terrestre stavi, non so, puntando il dito verso qualcosa, qualcuno. Che succede?
2: Allora, stavo puntando il dito verso il nostro Pier Vincenzo Vitiello, ce l'abbiamo? E allora, signore e signori, sì!

0: faccia della folla che ha assistito a questo scempio. Vabbè, 335 30 10 25, il nostro numero per i vostri messaggi vocali. Schiscettiamo tutti insieme, vi aspettiamo.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sa, sa.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Summer, 12:44 minuti, home wrecker. E allora, tanti messaggi al 335 30 10 25. Ce ne leggi qualcuno?
1: No, no, te li mando proprio. Senti qua.
0: Ah, vai, vai.
2: Buongiorno. Oggi noi ci mangiamo pennette con pesto e formaggio pecorino. E poi vi volevamo salutare voi e un grande in bocca al lupo a Saldavici per l'Eurovision.
0: Giusto.
2: Buon fine settimana.
1: Ciao. Lui è il numero uno, comunque io lo dico.
0: Sì, sì.
1: Lui non manca mai, è sempre puntuale. Bravissimo. Tra l'altro ci ha ricordato che questa sera alle 21 su Rai 2 parte l'Eurovision Song Contest e ci sarà anche il nostro mitico Saldavici. Quindi un grande in bocca al lupo.
0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. È arrivata pure Carolina.

0: Self-aware, 12:50 minuti in diretta dal nostro Radio Track agli internazionali BNL d'Italia. Signore e signori, è arrivato il momento solenne, quello atteso da tutta l'Italia e da qualche giorno anche qui al Foro Italico, perché arriva la massima del giorno, che non può essere minima, perché è a cura di Giulia Laura Biati. Prego.
1: Ci sono persone che cercano di convincerti che la tazza che hanno rotto loro l'hai messa tu nel posto sbagliato.
0: Ottimo, è arrivata anche Carolina.
1: E la nostra tazza si è rotta, Giulia Laura Biati, volevo dirtelo.
2: Perché?
1: Perché io devo scoprire la tua vita personale tramite Instagram Stories. Ti sembra decente?
2: Beh, però già il fatto che tu sei all'interno dei miei close friends è una notiziona, è un grande traguardo.
1: Non mi comprerai con questi 2,50 euro, Giulia Laura Biati.
2: Verrai aggiornata.
1: Dedicami la bossa nostra, al massimo.
2: Verrai aggiornata
1: così
2: su tutto, non ti preoccupare, Carolina.

0: se pensi alla trap in Italia pensi sicuramente a loro. Sfere Basta, Shiva, Neon, le 12:58 minuti in destinazione Z. Beh, è finita, ce ne dobbiamo andare, Fagioli.
1: È finita, sono arrivati, come avete visto, sia Cianna che Carolina vi tengono compagnia fino alle 15. Ricordo che proprio alle 15 dovrebbe cominciare, o giù di lì, il match tutto italiano tra Pellegrino e Sinner, e siamo anche in attesa dell'inizio del match del nostro italiano Darder. Insomma, tanta Italia ancora qui agli internazionali BNL d'Italia. Mamma mia, come sono scuro, sono arrivate le nuvole.
0: Infatti, volevo dire, è arrivata la nuvola di Fantozzi. Che succede? Sì, radiovisione. Ecco, sì. Ci sono delle...
1: Per fortuna che ci sei tu che porti la luce, la porti anche domani dalle 11 alle 13 su Radio Z, va bene?
0: Ciao Fagiolini, a domani, a mi
1: domani,
0: raccomando,
1: ciao.
0: Puntuali.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Radio Z. Zetagram.
0: Ladies and gentlemen, signori e signori, madame e messieurs, inizia una nuovissima puntata di Zetagram in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, ma la squadra è sempre la stessa. Ciao Cianna.
6: Carolina, Russi, Pettinelli, ciao, come state?
0: Molto bene, tutte e tre.
6: Bene.
0: Il sole è alto perché oggi
6: è tornato adesso, se n'è andato quando è finito a destinazione Z, con Zetagram è tornato.
0: È un caso?
6: Non lo è.
0: Non lo è. La radiovisione però non cambia, neanche quella 266 del digitale terrestre, 735 di Sky oppure un'app.
6: RTL 102.5 Play. Lei. Noi siamo accanto, come al solito, al centrale del Foro Italico, lato curva sud, e purtroppo oggi i tifosi sono usciti poco fa dopo la sconfitta di Musetti contro Rudd, che è stato molto carino, molto gentile, come lo è sempre stato durante la sua carriera, scrivendo sulla telecamera "Feel better Lore", perché lui ha avuto Musetti un infortunio anche con Serundolo, che poi oggi l'ha proprio condannato, oggi

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Bello Alfa, porta un po' di allegria. You make me so happy. Le 13:06. State ascoltando Radio Z, come al solito in diretta con Caro e con Cianna dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Giocherà anche Zverev oggi pomeriggio insieme a Dardery, il nostro terzo italiano, insieme a Pellegrino e a Sinner in gioco, perché purtroppo è uscito Musetti. Ma l'hai vista la figuraccia che ha subito Zverev ieri sera? Poche sere fa, insomma.
1: No, me la sono persa.
0: Lui era di fronte a un ristorante molto molto molto famoso, che tra poco ti dico. L'hanno rimbalzato perché hanno detto: no, non hai prenotato. Ora, questo ristorante è uno di quelli in cui, se ci va un campione tipo Zverev, fa una bella figura, diciamo.
1: E poi c'è una cosa nei ristoranti famosi, lo sai? Ah, perché non era famoso, perché sennò c'è il tavolo del presidente.
0: Era iper famoso, tra poco te lo dico. Un ristorante di Roma.
1: È Mercomi su Radio Z. Scusa se ancora ti

0: Lana Del Rey, First Light su Radio Z, sono le 13:13, esprimete un desiderio in diretta dagli internazionali BNL d'Italia con Cianna, Carogna, Russi, Bettina e Liz Verve, che ieri non ha trovato un tavolo in un rinomato ristorante romano perché non aveva prenotato, gli hanno detto grazie Alexander, ciaone.
1: Sì, poi alla fine è entrato perché c'era una persona abbastanza famosa dietro, meno di lui evidentemente, che però ha fatto capire al locale che sarebbe stato il caso di farlo entrare, e quindi tutto è bene quel che finisce bene. Lui ha anche detto, ma scusa, perché di lunedì sera qui a Roma non c'è troppo da fare? In generale, proprio anche a Madrid non c'è troppo da fare lunedì sera.
0: Che poi la cosa strana è che in questi grandi ristoranti c'è una cosa che si chiama il tavolo del presidente, perché si immagina che se mai dovesse arrivare una grande autorità deve esserci sempre un posto libero.
1: Ma ci sarà anche lì forse.

0: dall'album Radio Liberato con Mahmood, Into Street alle 13:18 minuti, uscito lo scorso venerdì. Caro e Channa dal Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia, aspettando tra un paio d'ore, meno di un paio d'ore, Yannick Sinner contro Pellegrino.
1: Parliamo di quelle occasioni in cui non si trova posto al ristorante, se anche se sei Alexander Zverev magari rischi di non mangiare. Io da piccola facevo una cosa orribile, mi scuso con tutti i ristoranti d'Italia, perché io facevo chiamare mia madre, perché mia madre dava un tavolo e a me non mi si filava nessuno. Quindi io facevo: mamma, chiama e di che sei per te. Oppure mi fingevo la sua assistente, che è ancora peggio.
0: Però scusa, tu dici da piccola, ma da piccola quanto piccola? Perché
1: ieri,
0: se lo facevi
1: esatto, la settimana scorsa,
0: è una cosa recente comunque.
1: Volevo prendere le distanze ora da un comportamento scorretto e invece
0: e continui ad avere
1: e continuerò
0: io
1: a farlo.
0: Da piccolo parcheggiavo sui marciapiedi il motorino.
1: Perfetto.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Miley Cyrus possiamo far finta che non sia la fine del mondo. C'è Cianna, ci sono Cianna e Carolina Russi Pittinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, questo è Zetagram rigorosamente in diretta. E mi chiedevo, Cianna, tu sei mai stato rimbalzato in un locale, per esempio, per andare a ballare la sera perché non avevi il dress code giusto?
1: Spesso, spesso, ma spesso anche il doppio taglio nelle valli di discoteche, non solo di Roma, nella nostra città, ma in generale, in tutto il mondo e anche in Italia. Ti valutano i capelli come se avessi un doppio taglio perenne, anche se non è un doppio taglio. Non so perché i butta fuori c'hanno sta fissa poi il doppio taglio.
0: Lo chiediamo a voi al 335 30 10 25. Avete un aneddoto? Vi è mai capitato di essere rimbalzati in una discoteca perché il dress code non era quello giusto? E a me capita, per esempio, anche nei posti in cui c'è, non so, festa a tema bianco, io sicuramente vado vestita di verde.
1: Perché di verde? Perché bianco?
0: Mi viene l'angoscia che mi vengano imposte le cose, quindi comunque mi dà fastidio.

0: Mari Froes, Colombina, alle 13:31 minuti. State ascoltando Radio Z, sempre in diretta con Caro, con Cianna. Siamo al Foro Italico, ma ci colleghiamo con Nicolò Pompei, che è nei pressi del centrale del Foro Italico.
1: Sì, sì.
0: Ciao Nicolò, ci senti?
2: Sono a fianco a te, non so se te ne sei accorto, ma sono a fianco.
1: Perché non regge il gioco del collegamento? Scusa, non ho capito.
2: No, mi rifiuto.
1: Disturbato, veramente. C'è Nicola Pompei. Nicola,
0: come è andata la partita con Rudd, tra Musetti e Rudd?
2: Allora, buongiorno a tutti. Intanto, Musetti-Rudd, purtroppo è partita male la giornata per i nostri azzurri, perché Musetti ha perso 6-3-6-1, quindi una sconfitta anche abbastanza netta contro il norvegese Casper Rudd. Dobbiamo dirlo, la
1: Casper,
2: gara di.
1: Che è stato chiamato così come il fantasmino.
2: Per
1: famoso,
2: lui, ovviamente, per lui. E dobbiamo dirlo, la gara di Musetti è stata condizionata anche da un infortunio alla coscia sinistra, vistosamente fasciata, un problema che aveva accusato nel terzo turno, che si è portato dietro anche negli ottavi di finale, che quindi poi ha portato all'eliminazione del tennista Carrarino, che quindi lunedì uscirà purtroppo dalla top 10. Ora, occhi puntati però sugli altri due match in cui sono in programma italiani. Sicuramente Luciano Darderi, una mission impossible contro Alexander Zverev alla BNP Paribas.
1: Senta, collegamento
2: Arena.
1: Disturbato, Cianna, senti un attimo la regia.
0: Nicolò, cerca di avvicinarti un secondo al microfono. Ti chiedo anche se hai seguito la vicenda di Zverev, pensi che possa essere disturbato dal fatto che non è entrato in quel locale a Roma per la partita contro Darderi?
2: Non credo che questo influisca sulla sua prestazione.
1: Sicuro,
2: in campo, ma però
1: non so.
2: Magari in quel locale poteva incontrare l'amore della sua vita e a quel punto
1: e poi
2: potrebbe...
1: si è lasciato quella tedesca giornalista sportiva
2: per
1: bellissima.
2: Questo,
0: Nicolò,
2: questo,
0: cosa ci dici della tedesca che stava con Zverev?
2: Non ne ho idea di chi sia, non ho mai avuto a che fare con lei. Probabilmente, Cianna, potresti dirmi tu qualcosa in più su di lei.
1: Chiamiamo dei professionisti.
0: Non ne so
1: però,
0: nulla, però potremmo prepararci un po' prima di venire in collegamento. Continua con la partita degli italiani.
2: A me hanno detto di parlare del tennis e non delle
0: siamo
2: cose
0: al
2: che interessano
0: italico,
2: a te. Poi sappiamo tutti quanti che Cianna è abituato a parlare di argomenti futili relativi a gossip, eccetera, eccetera. Però a quanto pare esistono anche cose serie nella vita.
0: Grazie che sei lontano.
1: Vogliamo fare un commento tecnico adesso.
2: C'è
1: grazie.
2: Yannick Sinner tra pochissimo, non prima delle 15, sempre sul campo centrale. Centrale del Foro Italico, tra poco salirò in cabina. Ahimè, Cianna, tu non puoi venire, però non fa niente. Non fa niente, so che non ti interessano queste cose.
1: In diretta, generalmente si cerca di essere cordiali in un l'altro, però fate un po'
0: bocca. Dovremmo
2: esserlo. Tu puoi venire, Carolina.
1: Io posso venire.
0: Non è vero,
2: solo Cianna non può. Solo Cianna, c'è scritto tutti tranne Cianna sul mio passo.
0: È vero.
2: Contro Andrea Pellegrino, che viene dalle qualificazioni, quindi un cammino straordinario per lui, lunghissimo, numero 150 del mondo, che si godrà sicuramente questa cornice spettacolare del campo centrale, 10.000 persone che lo guarderanno contro gli
1: Alexander. Ma quando mettono la copertura, secondo te?
2: Credo dal prossimo anno, sì.
1: Così
2: dal
1: almeno
2: anno.
1: Quelli che vengono, poverini, che diluvia tutto il giorno, magari troveranno, insomma, un pochino di...
2: Esatto, perché poi c'è il problema che le partite vengono rimandate, magari tu il giorno dopo però hai il treno, devi ripartire, ti perdi tutto e hai buttato i soldi.
1: Disastro. Grazie Nico Pompei per essere stato con noi, il prossimo collegamento presto, eh?
2: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie
2: ciao.
0: Nicolò.
2: Ciao solo a te, Carolina.
0: Buona
2: ciao.
0: Partita. IC Sub-Zero, Acqua Santa.

0: Sub-Zero, Acqua Santa. Sono le 13.37 minuti su Radio Z. Cianna e Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E caro il mio Ciannino, ringraziamo il nostro Nick Pompei, giornalista sportivo prezioso, per averci dato insomma una disamina molto attenta su ciò che sta succedendo in questa settimana dedicata al tennis.
1: Concordo con prezioso, sono molto contento perché in questo periodo ovviamente sono tornate ancora di più proprio a bomba le pubblicità con Jannik Sinner, che è l'uomo delle pubblicità, praticamente al 50% tennista, 50% uomo della pubblicità, cioè quella della pasta, quella del caffè, quella delle creme, caffè, quella dei gioielli. Sì, sì. Qual è la tua preferita? Senza il marchio, però ce n'è una che è la tua preferita?
0: Quella che ancora deve fare.
1: Addirittura, chi sei? Non sai manco il management di Sinner così addirittura.
0: Comunque l'italiano che c'è rimane, io tifo, capito?
1: Certo, certo.
2: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Elodie, le 13:44 minuti, ok, respira. Dal Foro Italico con Cianna, con Carolina Russi Bettinelli. Siamo durante gli internazionali BNL d'Italia in attesa di due partite.
1: Mario Bai, che è un passato davanti al Radio Track. Vabbè.
0: Classico paninozzo, il paninozzo. A te piace mangiare in piedi? Perché a tanta gente non piace. Gli internazionali BNL d'Italia te lo impongono quasi.
1: Mi disturba tantissimo, cerco sempre un appoggino, che può essere anche magari un gradino, non lo so, un per terra.
0: Però... Vedi, noi che siamo accanto al centrale siamo un po' lontani perché in effetti c'è un'area ristoro dove ti puoi sedere serenamente, comodamente, con un sacco di ristoranti, quelli più costosi, quelli meno, c'è anche qualcosa di stellato, però un panino qui è più comodo perché entri così al volo alla partita.
1: Che fame, Brescia.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: per David Guetta, Just the Way You Are. Sono le 13.51 su Radio Z. Ciana e Carolina Russi Pitinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E secondo una recente ricerca, caro il mio Ciannino, quest'estate si andrà di meno a ballare, a quanto pare.
1: I giovani della generazione Z
0: sarebbero stanchi delle dance floor e vorrebbero invece stare in degli spazi più silenziosi in cui poter parlare.
2: D'estate però addirittura. Lo capirei forse verso ottobre, novembre, dicembre.
0: Guarda,
2: anche
0: dopo il club del libro adesso siamo arrivati anche al fatto che i giovani non vogliono più ballare. Io non ci credo, ma chi le fa queste statistiche, queste ricerche? Noi ci opponiamo a questo ritratto della generazione Z.
2: Chi le fa? Tu hai chiesto. Maria Paola, 50-55 anni, ha un figlio che non le parla tanto.
0: Vorrebbe smettere.
2: Lei gli dice ti amo, lui le dice mamma mollami. Lei non si rende conto che lui ha un'età in cui è normale che con i genitori si abbia questo rapporto un po' conflittuale. Lei scrive un articolo dicendo i giovani sono strani.
0: Ecco. Poi dicono vabbè, i dati, ricerca, però noi leggiamo solo cose con dei dati, solo cose serie.
2: Grazie Maria Paola.

0: Capo Plaza alle 13:58 minuti. Con Caro, con Cianna siamo al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. Questa si chiama Fino all'alba, mentre ieri sera Cobolli purtroppo ha perso contro Tirante, che affronterà Medvedev. È stata una partita assurda, perché a volte ci troviamo noi italiani, quindi noi Cobolli, contro giocatori tipo Tirante, che non è il top del mondo. Invece ieri sembrava Nadal, era impressionante.
1: Ci sono delle giornate giuste per dei giocatori e addirittura delle settimane giuste. Mi è capitato, per esempio, qualche anno fa di vedere un torneo in cui c'era stato un fuoriclasse tedesco che è andato avanti fino alle semifinali di un grande slam, e ho detto aspetta, fermi un attimo, ma questo chi era? Tipo il 110 al mondo, poi ha finito con quel torneo, ma era iper performante. I giocatori di tennis a volte capita, vanno in fiducia.
0: Pellegrino per esempio è arrivato fino ad oggi dalle qualificazioni, oggi affronterà Sinner tra un'oretta.
1: Cianna,
0: sono le 14.

0: estiva, non estiva di Annalisa. Sono le 14:02 minuti su Radio Z. Gianna e Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL Italia. Ma noi non potevamo perderci il nostro guru del make-up, performer da musical, grande esperto in collegamento con noi, il nostro Luca Buttiglieri. Bentornato.
1: Ma ciao, pomeriggio.
0: Ciao, era andata a Miami, ce l'eravamo perso.
2: Luca, ma
0: palme,
2: sei stato a Miami? Uno può andare a Miami. Ma come ti permetti di stare a Miami? Come si truccano a Miami intanto? Voglio sapere. Si curano la pelle, si mettono la crema solare.
1: Guarda, si curano tantissimo la pelle, ma non esfoliano la pelle soprattutto.
0: Oh mamma mia.
1: Perché è una pelle orribile.
0: Orribile la pelle degli abitanti di Miami, guarda.
2: Perché che fanno? Non usano dei buoni trucchi, che fanno?
1: No, usano tantissimo fondotinta giallo, arancione, per sembrare ancora più scuri.
0: Ah, quindi tintarella every day, every night proprio.
1: Every day, every night.
0: Vabbè, un disastro.
1: Bellissima Miami, ma bastano due giorni, non una settimana.
2: Bellissima, ma non troppo, anche perché sono tutti gialli. Ci sono i Simpson a Miami praticamente.
1: No.
0: Noi però siamo a Roma e siamo in diretta dagli internazionali BNL d'Italia e questa mattina messeggiavo col nostro formante, a meno che non siamo dei grandi atleti, comunque già ti senti un po' a disagio a fare l'esercizio, la cosa, almeno essere in pace con la propria face, no?
1: Esatto, concordo perfettamente.
0: E poi ricordiamoci che però di telecamere, cioè queste sono in diretta internazionale con tutto il mondo.
1: Telecamere, ma... specchi.
0: Appunto.
2: E poi loro sono belli perché, per esempio, perché comunque vengono ripresi bene in qualche modo. Ma noi quando andiamo in palestra, posto che non parlo per me, però mi rendo conto che ci sia questa necessità di coprire il brufolo, di mettersi un po'. Che ci si mette quando si va in palestra? Qual è la cosa più veloce? Perché poi uno si deve anche preparare rapidamente.
1: Allora, sicuramente un primer opacizzante.
0: Ok.
1: Sicuramente.
0: Ok.
1: Perché almeno se sudi rimani abbastanza asciutto. E poi correttore dove basta. Nei punti giusti.
0: Ma un po' di blush pure io lo metterei, un po' di blush.
2: Non so neanche che è il blush. Cos'è?
1: Però
2: il primer
1: opacizzante? Sempre tanto il pad. In palestra ti viene naturale.
2: Stessa cosa.
0: Scusami Luca, qui proprio dopo tutte queste lezioni di make up Channa stiamo sempre a chiesto cos'è il blush.
2: Vedo in giro
0: volta.
2: Comunque perché hai ragione, ti chiedo scusa, ma sai perché? Cioè, perché io siamo di fronte al centrale, no, al foro italico, e vedo la gente che ci ascolta che fa la faccia che faccio io quando mi parli di blush. Ma voi avete detto una cosa prima del blush, prima del correttore,
0: il primer opacizzante.
2: Cos'è il primer opacizzante?
0: Luca.
1: Vai, allora, il primer opacizzante non è una crema, non è un contorno occhi, è una specie un ibrido che si mette dopo la protezione solare, prima del fondotinta,
0: per
1: e
0: non
1: serve
0: essere lucido.
1: A far aderire bene tutti i vari
0: esatto.
1: prodotti.
0: Ma questi sono pure il sole, poverini. Vabbè, approfondiamo tra poco, c'è Da Soup con Blunt a Swishland su Radio Z, Generazione Futuro. Torniamo Luca, rimani lì, non te ne andare, ti prego.

0: La Soup che piace tanto al nostro Piervi qui in regia al Foro Italico. Sono le 14:08 con Caro, con Cianna, con Luca Buttiglieri, perché su Radio Z ogni martedì parliamo anche di make-up e ci aggiorniamo. E a volte ripetiamo anche cos'è il fard, cos'è il blush, che è la stessa cosa.
1: Sì, il make-up e lo sport oggi è il nostro tema principale, proprio perché siamo in diretta alle internazionali Biennale d'Italia. E io, Luca e Cianna, perché lui ogni tanto dice sì, avete ragione, perché sul make-up non ha un'idea proprio di che cosa. Siamo felici del fatto che le tenniste e tante altre sportive abbiano iniziato a truccarsi, non perché si debba, attenzione, ma perché è giusto che ognuno scenda in campo col proprio sport e con il proprio aspetto, insomma, come più ci si sente meglio con se stessi.
0: Ecco.
2: Esatto, alla fine è il make-up che bisogna far, che ci fa stare bene alla fine, quindi se uno sceglie di truccarsi anche nelle situazioni sportive, perché non farlo?
1: Assolutamente d'accordo. Senti Luca, però consigliamo a questo punto, visto che è quel momento dell'anno, anche ai nostri sportivi la protezione, perché se non vi volete truccare come vi pare, però la protezione è obbligatoria.
2: No, ma soprattutto gli sport all'aperto loro devono per forza, ma penso che lo facciano già, di mettere la protezione solare ogni 2 ore, se non 1 ora e mezza. Io a Miami usavo la 70, vi dico solo
1: la
2: questo.
1: Esiste la protezione 70?
2: In America sì, c'è anche la 45.
1: Ma che cosa?
0: Ma perché la 45? Che vanno? Che so, i vinili? Perché c'hanno la 45? Però visto che se la mettono anche sulle orecchie, perché ovviamente sotto quel punto di vista, oltre a rovinare la pelle, si proteggono ovunque. Hai detto ogni 2 ore è necessario? Ogni 2 ore?
2: Ogni 2 ore, sì.
1: E poi Luca, cioè questa tan, che sarebbe l'abbronzatura, c'è una cosa che fanno molto negli Stati Uniti che noi in Italia non facciamo, è l'abbronzatura spruzzo. E tu direi cos'è? Invece di fare la lampada solare vengono tutti spruzzati. Miley Cyrus in uno dei suoi video Flowers disse: no, io sono andata in un centro che fa questa abbronzatura spruzzo, io non ho mai sentita la
0: abbronzatura. Che fanno con l'abbronzatura spruzzo?
1: È spray.
2: Sì, praticamente ti mettono davanti un muro di plastica nero e vanno con un tubo e ti spruzzano questa tinta, diciamo. Adesso negli anni 90 diventavi arancione tipo zucca, adesso invece ci sono proprio delle tecniche tipo con areografo che ti fanno proprio l'abbronzatura
1: perfetta,
2: centimetro per centimetro.
0: Ma una cosa,
2: cioè,
0: tipo
2: ma
0: trucco,
2: dovresti provarlo.
0: Che si toglie dopo la doccia, si toglie dopo la doccia.
2: Ti dura tipo 3-4 docce.
0: Ammazza, ma sì, però raga, farà malissimo.
1: No, però se devi fare un video musicale, per esempio,
0: dici, se hai l'occasione di dover fare un video musicale,
1: ma non credo faccia male, credo sia un po' make-up, no?
2: Esatto, infatti l'aerografo lo usano anche per il make-up, la tecnica dell'aerografo per fare dei make-up un po' più articolati. Non è uno spruzzo per annaffiare il prato e quindi quelli che ti fanno male se ti arriva con la pelle.
1: Mamma mia, io la vorrei provare invece, perché infatti va delle gambe color caramello pur non essendo abbronzata, eppure non ti fa male perché non prendi raggi solari, che è una figata sta cosa.
0: Io sono molto ignorante, ho paura che faccio un gran male perché se dura 4 docce, però ripeto, per ignoranza non ne ho la più pallida idea. Però grazie Luca Buttiglieri perché ci hai introdotto anche questo concetto. Sono troppi oggi,
1: grazie.
2: Io ho un sogno
1: e voglio
2: sognare, sì. Truccare, fare make up, no make up su Cianna.
1: Facciamolo,
0: io
1: ti prego.
0: Io ho sta paura, guarda.
1: Luca, quando vuoi ci ritroviamo martedì prossimo, grazie al nostro Luca Buttiglieri.
2: Ciao. Ciao.

0: così anche noi se ti va.
1: Perché si parlano durante la canzone?
0: Perché sono mezze
1: Madonna
0: sexy.
1: E Sabrina Carpenter, Bring Your Love, le 14:14. Caro e Cianna su Zeta, state ascoltando Zetagram. Dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Io soffro, continuo a soffrire da tanto, sia quando non seguivo il tennis, sia adesso che lo seguo, il fatto del non prima delle. Il match deve cominciare alle 14. Darderi e lì, Zverev è lì. Liberate sto cavolo di BNP Paribas Arena. Basta costo doppio.
2: Non funziona così, non funziona così, perché le partite di tennis sono imprevedibili. Io vorrei ricordarvi un Isner Mahut di tantissimi anni fa che non finiva mai più.
1: Sono arrivato uno slam pure?
2: Porca miseria, quindi, io l'ho vista 15.000. Tutta, Cianna, l'ho vista tutta, non riuscivo a staccare,
1: tutta.
2: Non ho mai visto
1: 5,
2: una cosa
1: 5, 6, 7 ore, quanto hai visto?
2: No, di più, non te lo so dire, ora cerchiamo, certo. No, guarda veramente, però ricordiamoci che oggi c'è Fred De Palma, nostro ospite in Collettivo Z, ore 16.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: nuova di Eddie Brock. Bel venerdì, sono le 14:18 minuti su Radio Z. Ciane Carolina Russi Bettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Ed è tornato con questo brano. È comunque uno di cuore Eddie Brock, se ci penso, un sentimentalone.
1: Ma voglia, lo è, l'ha fatto diverse volte anche al Pincio. Questo nuovo singolo, e anche Non è mica te, Avvoltoi e tutte le sue altre canzoni che ha fatto anche ai concerti, annunciandone altre due tra Milano e Roma prossimamente. Nel frattempo, ecco, tu non hai il monopattino elettrico, saresti tipa però da monopattino
0: elettrico. Io uso
1: elettrico.
0: Lo sharing, l'ho usato per tantissimo tempo, sono venuta qui col monopattino elettrico.
1: Infatti, lo sharing tutto a posto, perché invece quello personale dal 16 maggio avrà bisogno della targa. La targa da mettere lì.
2: Ah vabbè, ho capito.
1: Te la stai prendendo col mio ministro dei trasporti.
0: No, per carità, sempre sia lodato.
3: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri. Wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Questo è Il cielo nella stanza di Salmo con Anastasia alle 14.25. State ascoltando Radio Z con Cianna, con Carolina Russi Pettinelli dal Foro Italico per gli Internazionali BNR Italia, con un paio di ospiti
1: non
0: che sono arrivate.
1: Non siamo più sole, ci sono due ragazze meravigliose che sono venute a trovarci. Benvenute.
0: Benvenute, prego, gelati.
2: Benvenuti.
1: Sono
2: grazie.
1: Meravigliose, però sono, ci guardano un po' stradico, ma questi che vogliono effettivamente?
0: Che sono vestite meglio di noi.
2: In realtà no, anche voi siete vestiti molto bene.
1: Grazie mille, io sì, forse lui un po' meno, ma va bene.
0: Stavo per dire, lei ha un bel outfit perché obiettivamente è più curato.
1: Britney Spears dagli anni 2000.
2: Ci sta, molto elegante.
1: Grazie.
0: Cosa fate qui? Voi siete hostess per un brand che non ci ha ancora pagato abbastanza per essere citato.
2: Quindi non lo nominiamo.
0: No. Quindi non lo nominiamo.
3: Non lo diciamo.
0: Però
3: no.
0: Voi che cosa fate senza nominare il brand?
2: Noi offriamo shopping,
3: assaggi
2: a tutti i clienti.
1: Ma che cosa
2: che
1: bella!
2: Sono...
1: Ma veramente?
2: Sono sempre tutti molto contenti.
3: I colleghi già sono passati, infatti.
0: L'abbiamo visti un po'. Alterati.
1: Quindi sciottini senza citare i brand, di che cosa?
2: Allora, praticamente l'ingrediente segreto sono i fiori di sambuco.
0: Buoni.
2: Molto buoni.
1: Quindi una sambuca,
3: prosecco e soda, uno spritz.
1: Sì, uno spritz e tira quella samba.
0: Vedi, buono. Ma quando la gente prende gli assaggini, capita anche che ne chiedano un altro?
3: No,
0: cioè, come funziona?
3: Troppi.
2: Esattamente.
0: Quante ne potete dare voi alla volta?
2: Noi in realtà uno alla volta.
0: Ah, uno
2: però
0: alla volta.
2: Succede che le persone vengono anche per 10 volte. Quindi.
0: Vabbè, okay.

0: abbastanza.
1: E noi faremo un appello proprio adesso, proprio con voi, per bere responsabilmente, soprattutto ai 14, perché
2: sempre.
1: dici che insomma
3: vi è capitato che qualcuno
2: in su, ovviamente. Vedi,
3: certo,
2: ne
3: quello
2: che
3: diciamo
2: anche 4
3: diciamo.
2: Alla volta, 4? Tutti insieme, sì.
3: Tutti insieme?
0: Sì. Si fiondano,
1: sembriamo
0: polacchi,
2: ci spingono anche a noi.
3: Esatto, ma
1: io ho visto solo in Polonia e in Germania questo atteggiamento così alle prime ore del giorno, anche negli Stati Uniti però, lì drinkano anche alle 11, sai quando fanno gli incontri tipo dall'avvocato e vedi il whisky e tu dici ma perché?
3: Italico è terra internazionale. Vi è capitato di dover dire signore sta al settimo, si fermi?
0: Sempre. E tutti loro i giorni. E loro
2: ne prendono un altro.
3: È così buono.
0: Ne prendo un altro.
1: Sentite ragazzi, voi siete appassionati di tennis oppure siete qui solo per lavoro?
0: Allora tendenzialmente sì. Io lo seguo, lo seguo. Piace. E infatti sono molto triste della perdita
3: Di Musetti.
0: Anche. E anche di Flavio.
3: Flavietto.
0: Anche di Flavietto diciamolo sono molto triste.
3: Cobolli sì. Ieri sera sì ma caratteri realmente come giocatore, come persona, esteticamente, sotto quanti punti di vista sei triste per Cobolli?
0: Principalmente, diciamolo, esteticamente.
3: Un gran bel figo.
1: E viva
0: un gran bel ragazzo.
1: Radio Verità.
0: Obiettivo.
1: Ma siete fidanzate, ragazze?
0: Sì.
1: No. Ah, ecco. No.
0: Sì.
2: No.
1: Allora lei lo può dire.
3: Lei può attaccare Flavietto.
1: Qual è il tennista più buono degli internazionali BNL d'Italia?
2: A me piace Berrettini.
1: Ecco. Insomma, giustamente.
2: Però anche Sinner, anche se mi dicono tutti di no.
1: Hai visto? Ma tutti di no, poi io vorrei dire che al
0: suo
1: pubblico.
0: Fascino.
3: Grazie ragazzi, è stato un grande piacere.
0: Grazie mille.
1: Ci vediamo per uno shot da qualche parte prima o poi.
0: Vi aspettiamo. Certo.
1: Grazie mille ragazzi.
2: Alla prossima.
1: Da due donne a una vera prima donna, c'è Clara su Radio Z.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 14:31 minuti su Radio Z. Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute, spiegando che con la circolare è stato alzato il livello di allerta nel principio di massima cautela, e rassicura la virologa Ilaria Capua: chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma è un virus che difficilmente si contagia da uomo a uomo. Il rischio di diffusione

0: per l'Italia è prossimo allo zero. Passiamo allo sport, il calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle ore 20:45, lo comunica la prefettura di Roma alla luce delle valutazioni sulla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli internazionali BNL d'Italia in corso al Foro Italico. Tennis agli internazionali, oggi alle ore 15 il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Eliminato Lorenzo Musetti, battuto da Casper Ruud. Per ora è tutto, le news tornano più tardi sempre qui su Radio Z. Ascoltiamo insieme il meteo.
1: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà il Medio Adriatico e il Nord-Est, altrove tornerà già a splendere il sole. Domani sarà una giornata in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali, si avvicinerà invece una nuova perturbazione dal Mediterraneo che coinvolgerà il centro-sud e temperature in flessione. Dettagli su Trevi Meteo.

0: se ne va. Tommaso Paradiso, i romantici, le 14:40 con Caro, con Cianna. Ieri la Lega Serie A aveva detto: le partite della prossima settimana si giocheranno alle 12:30, quelle valevoli per la Champions League, per la lotta in Champions. Oggi invece la prefettura di Roma ha cambiato tutto, ha detto no, si no. Gioca lunedì sera 21:20:45, quindi tutte, Juventus, Napoli, Milan, giocheranno 20:45 del lunedì sera.
1: Ecco, è bello cambiare idea, ma su una cosa non cambiamo idea, perché sta per finire Amici, e direttamente proprio dalla scuola del talent più importante d'Italia state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia.
0: Una vera e propria forza della natura.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: piangere forte.
1: L'esibizione live di Elena Delia parte me, sono le 14.42 con Caro, con Cianna, bello anche l'applauso che conclude, che ci fa proprio entrare, no, nell'esibizione dal vivo, dove al centrale del Foro Italico dal vivo ci sarà tra pochissimo Sinner, mentre stanno giocando Darder e Zverev. Vabbè,
2: Zverev, ci dai anche il punteggio a questo punto?
1: Sì, 3-0 glielo sta togliendo tutto praticamente il primo set a Zverev a Darder, però magari secondo, terzo,
2: sì,
1: vediamo.
2: È arrabbiato dopo che ieri è stato rifiutato in questo recente, non gli è andato giù, ha detto: ah sì, Italia, mi fate questo,
1: non mi
2: ve
1: fate
2: lo faccio
1: bere?
2: Vedere
1: non
2: io
1: mi fate che poi esatto che si prende Zverev lì, mica si può prendere uno spritz.
2: Io credo che possa mangiare Fusion tranquillamente, sono atleti, quindi magari avrà mangiato qualcosa di leggero.
1: Però c'è la maionesina nel Fusion,
2: forse è problema la maionesina, Zverev è un problema, vero?
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Radio Z. Generazione Futuro.

0: Zerb con Tidal Assign Location featuring Wiz Khalifa. Sono le 14:50 minuti, tra poco 51. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Sembra tutto pronto per accogliere uno dei giocatori più attesi di questa settimana, il nostro italiano Jannik Sinner.
1: E chiaramente per l'occasione stanno arrivando, sono arrivati anche i Garota Boys, che tra poco arriveranno anche a trovarci.
0: Finalmente, quest'anno stanno facendo un po' i vaghi,
1: Ma sai che loro fanno soprattutto durante i Master 1000, aspettano sempre la seconda settimana quando si comincia a popolare un po' di più. Jannik, che evidentemente di solito magari gioca più spesso, hanno anche, ho visto, degli stand, uno stand piccolo con dei camerini chiamati carotizzatori, dove entri e ti carotizzi, evidentemente.
0: Sembra una cosa molto carina. Sì. C'è Sara Toscano con il suo ultimo singolo, Atlantide, su Radio Z, Generazione Futuro.

0: Arena, la BNP Paribas Arena, dove Zverev si è preso il primo set. Il secondo Dardery sta cercando di cominciarlo bene perché stanno al primissimo game. Insomma, un po' così è tosta.
1: Io faccio un piccolo annuncio a tutta la ristorazione italiana, sì, dicendo che forse negli anni prossimi è meglio dare un posto a sedere subito a Zverev, perché sennò dopo ci mena forte.
0: Sì, perché poi si arrabbia. Sì. Io non vorrei che arrivasse in finale ancora più arrabbiato. Io spero veramente che vada tutto per il meglio, guarda.
1: Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci, maledetto mele, 15 in punto su Radio Z, su Zagram, in chiusura di questo appuntamento di oggi. Noi ci vediamo tra 22 ore. Bello, perché sapremo tra 22 ore intanto come è finita sta partita, anche se
1: Zverev
0: sta spaparazzando Darderi. E poi vediamo Sinner Pellegrino. L'ha detto bene prima Nicola Pompei, sarà veramente una bella partita per entrambi. Comunque l'italiano avanza, insomma il favorito è Sinner, ma Pellegrino si gode una bella atmosfera e poi chissà che succede.
2: Vedremo che cosa succederà qui in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Ovviamente i nostri giornalisti e gli altri conduttori del palinsesto vi terranno sempre aggiornati. Noi torniamo tra 22 ore, come diceva Cianna. Direi che possiamo andare, abbiamo detto tutto.
0: Sì,
2: per
0: no,
2: oggi.
0: Possiamo andare. Godetevi questa bella giornata del Foro Italico e gli internazionali BNL d'Italia. Se non ci siete, seguiteci su Radio Z Off per seguirci.
2: Ci ritroviamo domani, un'ottima giornata a tutti.
3: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 3:01.
5: Radio Z, collettivo Z.
6: E allora ci siamo, 15:01 in questo martedì 12 di maggio. Buon pomeriggio da parte di quelli del collettivo. Vedete in radiovisione al 266 del digitale terrestre o alla 735 di Sky un solo faccione, il mio, ma non solo da solo, perché là dietro ai monitor si nasconde un uomo, una mente, colui, senti questa che bella, colui che è entrato in un campo di fave e ne è uscito favoloso. Signore e signori, Manuel Bella in regia. Grande, grande, grande. Allora, fino alle 17 stiamo

All Together Right Now, come dicevano i Beatles, ma attenzione perché tra le 16 e le 16.30 con noi per parlare della festa continua in piazza ci sarà Fred De Palma, un nostro amico, è venuto a trovarci già diverse volte, quindi non vediamo l'ora. Però cominciamo con un nuovo amico del collettivo, è venuto venerdì scorso, lui è Safe, questa è Buona Domenica.

0: Nicky and Your, Let You, alle 15:07 Radio Z al collettivo fino alle 17:00, ancora un buon pomeriggio da parte di Nick Giustini anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ma lo sapete che il collettivo si apre sempre con la parentesi sportiva, sapete che non parliamo più di calcio italiano in questo spazio, però bisogna farlo perché di mezz'ora fa la notizia che il derby romano si giocherà lunedì sera e non domenica alle 12:30, per fortuna, perché sarebbe stato un disastro secondo me. E quindi, da quello che ho capito, non date per certo ma dovrebbe essere così, tutte le altre squadre, quindi Milan, Juventus, Napoli e Como, giocheranno contemporaneamente, quindi lunedì sera alle 20:45, segnatevelo. C'è Knight con la sua Forte su Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

alle 15:14 Radio Z, al collettivo, dove si parla di sport. E allora questa notte è successa una cosa, chiederei alla regia un po' di supporto, perché questa notte è andata in scena gara 4 delle semifinali di Conference NBA tra OKC e Los Angeles Lakers. OKC ha completato lo sweeper, come si suol dire, ha vinto 4-0 la serie, e questa potrebbe essere stata l'ultima notte in NBA come giocatore di LeBron James. È una cosa triste per chi ama il basket, quindi grazie LeBron, nel caso non ti stessi ritirando mi hai fatto fare una brutta figura adesso. Molto divertente. Grazie Manuel Bella, per fortuna ci sono loro, le bambole di pezza, che portano nel collettivo un po' di porno.

Scrive buongiorno ma si legge porno, bambole di pezza, la fiuta unita alle 15.18, un po' Prozac con acida, un po' il genio con po' porno, insomma quel mondo lì bellissimo, ci piace, tra l'altro loro saranno protagoniste di RTL 105 Power in estate. Ma a proposito di begli eventi musicali, Miami Festival 2026 Radio Z ti invita ad un evento unico 21, 22, 23 e 24 di maggio all'Idroscalo di Milano. Vai su RTL 105 Play in special in contest o sui nostri social e scopri come partecipare, perché con Radio Z puoi esserci e ho come l'impressione che presto incontreremo proprio qui il buon Carletto Pastore, che verrà a raccontarci le novità.

Motore del collettivo Z alle 15:24 Radio Z, ma non c'è solo il motore del collettivo, ma anche quello dei macchinoni di Fast and Furious. Perché? Perché qualcuno era disperato, il prossimo film sarà l'ultimo film della saga. Io non so veramente se c'è qualcuno nel mondo che li ha visti tutti e che ha gradito tutti i film di Fast and Furious, però ora potete stare tranquilli perché Vin Diesel non ha sbatta proprio zero di mollare il progetto. E perché mai, con tutti i soldi che gli porta, direte voi. Ebbene, ci arrivano 4 serie TV ambientate nell'universo proprio Fast and Furious. Contenti, super fan di Fast and Furious? Eccoci qua. Cioè, oddio, io non lo sono, però.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ultimo è il suo ballo delle incertezze alle 15.34 Radio Z, il collettivo. E a proposito di grandi artisti della scena musicale italiana, prendiamo un grande artista pop, ne dico uno a caso, Tiziano Ferro, con un suo grande brano iconico, mettiamo Perdono. Poi ci aggiungiamo in questa bellissima ricetta un grande artista della musica rap, della musica trap, quello che vi pare, Lazza, ecco. Bam! Viene fuori una combo incredibile. Allora, venerdì notte uscirà proprio la nuova versione di Perdono by Tiziano Ferro e Lazza. Hype a palla.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Kid Yugi e la sua Amelie alle 15.37 su Radio Z nel collettivo. E siccome Radio Z sta seguendo, lo sapete, gli internazionali BNL d'Italia, diamo anche degli aggiornamenti per quelli che sono i risultati, no? Abbiamo già detto della sconfitta purtroppo questa mattina di Lorenzo Musetti contro Casper Ruud. Darderi è ancora in campo con Zverev. Il secondo set era cominciato un po' così, nel primo ha nettamente vinto Zverev, ma a livello psicologico proprio. Invece Darderi è rientrato in partita, 5 pari ora a servizio c'è Darderi, 0-15 per Zverev. Sinner nel frattempo ha iniziato il derby con Pellegrino e l'ha iniziato carico. Pellegrino sicuramente si sta vivendo una bella esperienza, però subito breccato 4-1 avanti Sinner, con la possibilità di salire 5-1 e poi vincere il primo set.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Mamma mia, Tanana, io veramente, io ti adoro, ma questa canzone ogni volta che la ascolto mi fa venire fame, mi fa venire voglia di mangiarmi un piatto di pasta, cioè follia. Alle 15.45 Radio Z il collettivo, vedo che anche a voi, perché nel frattempo che commentate anche tutto quello che raccontiamo al 335 30 10 25 qualcuno ha detto ascoltare Tanana alle 15.45 urlare para para para para para para para pasta mi fa venire voglia di un piatto di spaghetti al sugo con una foglina di basilico e un po' di parmigiano. Ecco, allora il condimento preferito della pasta è, se volete, al 335 30 10 25. Il mio condimento preferito dell'estate è il Tropicalia SKT Gallia.

American Girls, Harry Styles alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. Tra poco ci raggiunge da Roma Fred De Palma, parleremo con lui della festa continua in piazza, ma abbiamo detto della versione nuova di Perdono che uscirà venerdì a mezzanotte, Tiziano Ferro e Lazza insieme. Uscirà un'altra bella collaborazione che secondo me ci riempirà le orecchie tutta l'estate, ossia quella tra Mace, che produce un brano, con Colapesce e Salmo, che canteranno insieme Cattive Abitudini. Grande hype anche per questa, chi l'ha sentita mi ha detto che sarà veramente una bellissima canzone, non solo hit estiva, una bellissima canzone.

0: Voilà.
1: Voilà. Gali, 15.57 Radio Z nel collettivo in questo martedì 12 maggio. Tra pochissimo ci sarà con noi Fred Palma in diretta da Roma. E tra l'altro domani ci sarà Amy Schilla, i due sono amici. Ma a proposito di diretta da Amici 25, state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione dal vivo di A Parte Me, l'inedito di Elena D'Elia, finalista di Amici. Noi l'abbiamo definita così, una vera e propria forza della natura. Voce incredibile. Questo è il vostro regalo.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

0: forse anche te.
1: Una voce straordinaria, quella di Elena Delia, intonatissima, bellissima. A parte Mel, finalista di Amici 25, sono le 16, tra pochissimo dagli studi romani con noi ci sarà Fred De Palma. Chissà se Fred ha questo livello di intonazione, poi magari lo mettiamo alla prova. No, sto scherzando, per carità, non è il nostro obiettivo, ma visto che domani verrà Amy Schilla e oggi c'è lui, cercheremo di fare in modo di creare una connection tra le due interviste. Quindi se Fred fosse già all'ascolto, molto sappi che tra poco ti chiederò una domanda che vuoi fare e che solo tu conosci, di cui conosci la risposta, a Emiliano. Quindi state qui, tra poco Amy Schilla con noi. Sono le 16 e un minuto.

0: per tutta l'estate con loro, Anita e Mischilla, ma soprattutto lui, in collegamento da Roma. Benvenuto, bentornato Fred De Palma. Ciao Fred.
1: Ciao, come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene. Come mai siamo a distanza oggi? Come mai non sei qua?
1: Assurdo, è incredibile questa cosa. Ah, tanto c'è proprio lo studio, devastante. No, perché ero qua a Roma, quindi alla fine abbiamo colto questo momento per incontrarci a distanza.
0: Com'è Roma? Ti piace? Che città è per te?
1: Bellissima, bella, bella. Ogni volta che vengo sempre molto bella.
0: Senti, allora, partiamo da quello di cui stavamo parlando anche con gli ascoltatori, no? Perché sai che comunque Radio Z è una grande community e siccome sono le 16:04, ma io sono sempre affamato, stavamo parlando di pasta. Volevo sapere da te se hai un condimento tipico, poi arriviamo a parlare di tutto quello per cui sei qua. Però tipo la pasta alla Fred De Palma com'è? Cioè qual è la tua pasta preferita?
1: Sai che è proprio classica, okay. Al pomodoro.
0: E tipo spaghetti o...
1: Sì, spaghetti al pomodoro.
0: Con la fogliolina di basilico?
1: Esatto.
0: Sei perfettamente in linea con tutti i nostri ascoltatori. Comunque, a prescindere da questo, l'estate è iniziata perché quando tu droppi la canzone inizia l'estate, è così?
1: Esatto, è così che funziona da... A quanto pare, almeno quello che leggo scritto ovunque è questo.
0: Senti, ci racconti un po' anche come è nata questa collaborazione, perché tra l'altro domani avremo qui Emiliano, non so se hai sentito, quindi dopo ti chiederò una cosa, di fare una cosa in diretta che poi domani useremo anche con lui, ma com'è nata l'idea di unire Fred De Palma, Mischilla e Anitta?
1: Ma guarda, allora in realtà è nata da... Io ho fatto questa canzone e l'ho mandata prima da Anitta. Anitta ha detto bomba, facciamola, e poi io sentivo comunque l'esigenza di mettere ancora un ingrediente nella canzone, così, e ho pensato ad Emi anche perché, a parte che siamo amici da tipo 20 anni, ma poi perché comunque era da tanto che volevamo fare anche una cosa insieme un po' più, diciamo, main, e secondo me ci stava di brutto sopra, infatti spaccato.
0: Ma come funziona quando dici ho scritto ad Anitta? Cioè tu hai il suo numero, le scrivi in diary?
1: Sì, sì, ci scriviamo per messaggio. Sì, ovvio. Noi siamo di come... Cioè, siamo molto amici, ci sentiamo spesso e ci sentiamo anche poi per la musica. Magari appunto se c'è una canzone che secondo me sarebbe figo fare insieme, io gliela mando direttamente, lei mi dice mi piace o non mi piace o che ne so. In questo caso gli è piaciuta.
0: Ma riuscirai a portarla un po' con te in giro quest'estate, da qualche parte riesci ad incastrarla in qualche data?
1: Allora, non lo so, però non è detto che non succeda, perché comunque lei è molto attenta anche a quello che succede in Italia ed è molto contenta di come sta andando il pezzo. Ora lei in questo preciso momento sta uscendo col disco, è uscita pure con un singolo con Shakira, quindi insomma è in giro per il mondo in questo momento esatto, però mi ha già detto che vorrebbe venire in Italia, quindi vediamo.
0: Ma scusami, cioè ha fatto un pezzo proprio con Shakira, contemporaneamente un pezzo con te, tu vai fiero,
1: esatto,
0: fiero,
1: sì,
0: di questa cosa?
1: Molto.
0: Ho provato a chiederle se dovesse scegliere tra passare una sera con Fred De Palma e una con Shakira, cosa sceglierebbe?
1: No, questo non gliel'ho chiesto, però
0: io penso che sceglierebbe te per fare serata, sì. Poi...
1: per fare serata probabilmente sì.
0: Allora entriamo sempre di più nell'estate con il ritmo e il calor di Fred De Palma e la sua passione.

0: Fred De Palma, passione alle 16:10. Quanto ci siamo legati a questa canzone, soprattutto per la parola Rione. Mi ricordo l'estate scorsa.
1: Sì, Rione è incredibile.
0: Rione
1: è
0: proprio la hit che l'hai beccata giusta. Tra l'altro, qui in studio ci domandavamo come si chiama l'attrice protagonista del video, perché è molto brava a recitare. Ce l'hai, te lo ricordi?
1: Allora, in questo preciso momento mi sembra Lucrezia.
0: Ok, vai.
1: Non vorrei dire una cosa sbagliata, però mi sembra Lucrezia.
0: Ma, cioè, l'avevi. Come funzionano in questi casi? Cioè, quando tu pensi a un videoclip di questo genere, sei tu che fai il casting?
1: No, in realtà questo casting non l'ho fatto io. L'avevano fatto, diciamo, internamente, però insomma mi avevano poi fatto vedere. Insomma, io ho dato l'approvazione.
0: Hai dato il via libera.
1: Esatto.
0: Il nostro Steven Spielberg. Allora, Fred, in realtà tu sei qua perché c'è una bellissima data che dal nome La Festa Continua, l'1 ottobre 2026 al Fabrique di Milano. E noi siamo super entusiasti di questa cosa. Spero che tu possa invitare anche me e Palmieri. Ma poi in realtà hai detto, perché se La Festa Continua ad ottobre non può continuare d'estate, che è il mio territorio? Allora, che cosa succede quest'estate? Ce lo vuoi raccontare? Tu?
1: Ma in realtà quest'estate succede quello che succede tutte le estati, sono in giro a suonare per tutta l'Italia, anche all'estero, insomma sarò in molti posti, quindi non perdetemi.
0: Hai già suonato, tra l'altro, hai già iniziato a suonare, no? Il primo maggio.
1: Sì, qualcosa sì, ancora diciamo che il periodo caldo deve arrivare, però già in qualche posto sono già stato.
0: E come è andata? Cioè, nel senso, come ti sei approcciato a questo nuovo tour, a questo nuovo anno?
1: Bene, con diciamo con molta presa bene, insomma. Poi fare anche questo pezzo nuovo per le prime volte è sempre comunque divertente.
0: Ma riesci a fare ancora a mettere un po' di, che ne so, freestyle durante?
1: Sì, lo metto ogni tanto.
0: Fai
1: sì.
0: Fai sempre le sfide con perché io vedo un sacco di video tuoi su TikTok pieno, perché sono fan del freestyle di te, che fai salire sul palco persone, le sfidi e poi loro tornano con le orecchie basse.
1: Sì, faccio sempre, diciamo, prendo sempre qualcuno dal pubblico che vuole, insomma, salire a sfidarmi e ci faccio freestyle. Beh, qualcuno bravo lo becco ogni tanto.
0: Ti è mai capitato di beccare uno che dici questo mi ha messo sotto?
1: Ah, sotto no, però qualcuno che, insomma, mi ha tenuto testa c'è stato.
0: Sotto sì. Sotto dici è impossibile?
1: Ah, impossibile no, però non mi è successo.
0: Tra i tuoi colleghi freestyler, quale potrebbe essere il più ostico per te?
1: Di quelli della mia generazione?
0: Sì, beh, certo.
1: Ah, secondo me è Amis. Amis, bellissimo. Dai. Sì, Amis è fortissimo.
0: Vorrei farvi fare una battaglia di freestyle a distanza.
1: Ogni tanto le facciamo.
0: Veramente? Cioè, vi trovate e le fate?
1: Sì, sì. No, magari anche sui palchi, magari quando io sono al suo concerto, quando lui è al mio, capita che arriva quel momento del freestyle.
0: Comunque, tra poco ricordiamo tutte le piazze in cui sentirete anche il freestyle, ma non solo, di Fred De Palma. Prima, Ecstasy.

0: Prende palma con la sua ecstasy alle 16:16 Radio Z e il collettivo Fred che è in collegamento con noi dagli studi romani di Radio Z. Allora, parlavamo poco fa della festa continua in piazza, abbiamo già detto è suonato il 1° maggio a Sorso in provincia di Sassari, poi tantissime date che sono comunque in aggiornamento, mi confermi Fred?
1: Sono in aggiornamento, assolutamente.
0: Quindi il 13 giugno saremo ad Oristano, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto, special guest di Ricky Martin. Ecco, grande, l'hai... Sì. Tu sei fan della musica, immagino, no?
1: Ovviamente sì.
0: C'è un ricordo particolare che hai legato a un gigante di questa tipo?
1: Beh, sicuramente quell'estate in cui era uscito appunto il pezzo
0: Mamma mia, un passito bailante.
1: Bailante Maria.
0: Quella grande hit. E suonare in un evento che coinvolge anche Ricky Martin, che effetto ti fa?
1: Beh, sicuramente una cosa molto figa, nel senso che comunque, insomma, essendo un grande fan della musica latina, essere dentro evento così importante mi esalta.
0: Ma vorrei conoscerlo, cioè chiederai di farti portare in camerino?
1: Sicuramente sì.
0: A proposito di camerini, scusami, curiosità proprio random, poi continuiamo con le date. L'altro giorno stavo guardando un'intervista di Elio e le Storie Tese e raccontavano che tutti voi artisti avete delle richieste particolari per quello che riguarda le cose che volete trovare in camerino o comunque che vi piacerebbe trovare in camerino quando vi spostate durante i vostri tour. Tu hai delle richieste particolari, cioè cos'è che non può mancare nel tuo camerino prima di esibirti?
1: Ah, in realtà è abbastanza semplice: due bottiglie di tequila e della frutta.
0: Frutta fresca?
1: Sì, frutta e tequila.
0: La frutta tutti i tipi?
1: Sì, un mix.
0: Facciamo una roba tipo come fanno quelli di TikTok: top 3 dei tuoi frutti preferiti.
1: Allora, mango,
0: sì.
1: L'uno,
0: sì.
1: Melone, 2. Sì. E ananas, 3.
0: Comunque c'è il latino anche nei frutti.
1: Sì, comunque sì.
0: È tutta una vita così.
1: Sono latin.
0: Tropicale.
1: Frutta latin.
0: Sì, esatto, frutta latin. Poi dal 21 giugno a San Benedetto del Tronto al 23 giugno a Siniscola, spero di averlo pronunciato bene, 17 agosto Tolve, 18 agosto Notaresco, 22 agosto Luco dei Marsi, 26 agosto San Bartolomeo in Galdo, 8 settembre Sinopoli. Hai scelto tutte città con paesi con nomi particolari. Perché?
1: Sì, apposta tra l'altro, proprio per mettere in difficoltà chi li legge.
0: Ma anche tu poi dovrai dirlo sul palco, cioè immaginati dire sulle mani, sì. Notaresco.
1: Però sai quante rime escono.
0: Però è vero, sì, sono tutti nomi davvero molto particolari. A prescindere da questo, che periodo è per te l'estate? Cosa significa? Ha tolto la parte lavorativa, no? La parte del tour, la musica.
1: Ma non è che rimane molto altro dell'estate, perché praticamente sono sempre in giro a suonare, quindi per me l'estate diciamo che... è un periodo dell'anno in cui sono veramente in giro a suonare tutti i giorni. La mia vera estate è d'inverno, che vado magari su qualche isola da qualche parte.
0: La costruisci l'estate.
1: Esatto.
0: Però
1: la rincorro.
0: Quando eravamo piccoli, no? E quando l'estate era il periodo, insomma, preferito dell'anno.
1: Stupendo, sì.
0: Questa cosa di non averla più l'estate di questo tipo, ti manca un po' oppure non è un problema?
1: No, beh, sì, mi manca, nel senso, comunque... vorrei comunque ritagliarmi un momento anche per godermi l'estate, diciamo, italiana, no? Che appunto io vedo tutti, vado magari in tantissimi posti, in tantissime località, però sto veramente poco, quindi un giorno, e poi vado da un'altra parte, sto sempre un giorno, quindi non riesco, diciamo, a godermi quei momenti là, appunto, che dici tu, di quando magari eri più ragazzino, che eri, appunto, quando arrivava l'estate... Era incredibile.
0: Sì, che sbarellavi, non vedevi l'ora. Gli ultimi giorni,
1: esatto,
0: di scuola andavano a tipo uno all'ora, non passavano mai.
1: Sì, assurdo.
0: L'ultima campanella agognata che suonava sempre 5 minuti in ritardo. E a proposito di raggiungere dei posti, c'è proprio lui, Fred De Palma, con Ti raggiungerò su Z.

0: alle 16:23 Radio Z. Allora Fred, in questi giorni con gli artisti stiamo facendo un nuovo piccolo giochino, perché io mi immagino, no, che io credo agli alieni, partiamo da questo presupposto.
1: Perfetto.
0: Quindi ho pensato, vorrei provare a spiegare agli alieni la musica del nostro paese attraverso questo sistema. Mando a loro una cartolina, ok, all'interno della quale loro possono ascoltare una tua canzone, ok, per capire chi è Fred De Palma. Allora ho chiesto all'intelligenza artificiale quale sarebbe questa canzone di tutto il tuo repertorio. Vuoi sapere cosa ha risposto?
1: Vai.
0: Allora dice, la scelta definitiva è D'estate non vale con Anamena, perché ha un impatto culturale.
1: Esatto.
0: Big Bang della tua svolta reggaeton in Italia, confermi?
1: Confermo.
0: Ha una vibe clamorosa, dice, confermi?
1: Confermo.
0: E poi dice la collaborazione con Anamena, che insomma ha fatto conoscere ancora di più Anamena al nostro paese, confermiamo.
1: Esatto.
0: E tra l'altro ha detto una cosa molto divertente, perché ha messo anche un bigliettino. Puoi sapere cosa c'è scritto nel bigliettino? Cari alieni, questo è l'uomo che ha portato il sole di Puerto Rico nelle discoteche di Torino. Se non vi viene voglia di ballare, probabilmente i vostri sensori di ritmo sono da ricalibrare.
1: È incredibile. Puerto Rino, tra l'altro.
0: Bellissimo. Se tu dovessi scegliere una tua canzone per far capire agli alieni chi è Fred di tutto il tuo repertorio, che canzone sceglieresti?
1: Allora, appunto, degli ultimi, diciamo, di questa wave latina, anche io direi forse D'estate non vale, ma perché è stato veramente il punto di svolta per quanto mi riguarda di questo genere, no? E quindi sì, dai, sono d'accordo con... ChatGPT.
0: No, dato questo è Gemini, perché tu
1: ah, Gemini,
0: tu la
1: Gemini.
0: Usi l'intelligenza artificiale a proposito?
1: Abbastanza, sì, sì. La uso. Chiedo cose, sì. Anche qualsiasi cosa mi passa per la testa gliela chiedo, forse troppo.
0: Io la uso per esempio tantissimo per creare delle immagini divertenti, perché
1: anche sì,
0: è
1: anche
0: proprio stimolante. Per la musica la usi mai o la utilizzerai?
1: Sai che no, perché non, allora non riesco a capire come, cioè almeno ChatGPT non ha, diciamo, delle funzioni sulla musica. Quindi no, però non so, magari in futuro ci saranno delle, diciamo, delle AI ancora più sviluppate in questo senso, che ti daranno magari degli input, non lo so. Poi secondo me la musica nasce comunque sempre da una mente umana, però chissà.
0: Tu dici dalla sensibilità dell'uomo, che la macchina.
1: Esatto.
0: Però magari se dovesse suggerirti tipo un ritornello, ti dici guarda, ho avuto l'idea per un ritornello, questo è, tu accetteresti il consiglio prendendo le...
1: Beh, dipende, se il ritornello è forte sì, perché no.
0: Anche a livello proprio di parole, non solo melodico?
1: Dipende, cioè se secondo il mio gusto è forte, penso sia una hit, va bene pure... Se me lo consiglia un AI.
0: No, io apprezzo la sincerità, in tanti no rispondono, no, non sono disposto a barattare le mie parole con quelle...
1: No, ma dipende, se lo riesce a fare meglio di me, perché no?
0: Guarda che questa è una bellissima cosa che dici, perché secondo me non in tanti artisti risponderebbero in questo modo, e sono abbastanza convinto che Emis risponderebbe nella stessa identica maniera. Allora volevo chiederti...
1: O l'esatto opposto.
0: Esatto. Lui non ha via di mezzo. No, volevo chiederti, esatto. C'è una domanda che faresti a Emis domani in diretta? Una cosa, magari un inside joke tra di voi, che lui sarà poi costretto a spiegarci in diretta domani, così noi lo ritagliamo e domani glielo facciamo ascoltare. Ce l'hai?
1: Noi abbiamo tipo una pagina dove mettiamo i nomi storpiati.
0: Ok.
1: Quindi se vuoi fargli questa domanda, chiedigli: ma è vero che Fred, avete una pagina con nomi storpiati dove mettiamo tipo le punchline, robe così divertenti? Chiedigli.
0: Ma puoi farci un esempio di un nome storpiato o no? O meglio di no?
1: No, purtroppo no.
0: Già, però ci speravo.
1: Però poi chiederglielo a Demi, lui sicuramente sarà felice di rispondere.
0: Allora io lo chiedo. Grazie, c'è una volta ancora Fred De Palma con Anamena.
2: De Palma! De Palma!

0: Fred De Palma e Anna Mena, una volta ancora alle 16.30. Fred è con noi dagli studi romani. Prima di lasciarti andare, visto che il tuo ultimo nuovo singolo è insieme ad Anita, ma sappiamo anche dell'amicizia che ti lega ad Anna Mena, abbiamo pensato a un veramente stupido gioco in cui io ti propongo delle situazioni e tu devi scegliere se le faresti più volentieri con l'una o con l'altra, ok?
1: Puoi farmi litigare, quindi.
0: Ah, no, sono tutte cose divertenti. Tipo, serata in discoteca.
1: Anita.
0: Cena a casa.
1: Anna Mena, dai.
0: Una passeggiata a cavallo all'alba.
1: Anna Mena, abbiamo anche già fatto.
0: Davvero? Quando?
1: Lo so.
0: Road trip.
1: Anita.
0: Serata latina in un barrio.
1: Anita.
0: Gelato in centro.
1: Sempre Anna Mena.
0: Ho capito che hanno due anime distinte. Cinema.
1: Anna Mena.
0: Bere tequila a casa sua.
1: Dai, sia Anna Mena che Anita.
0: Una gita in barca.
1: Anita, abbiamo pure fatto.
0: Lezione di Reformer Pilates.
1: Anna Mena.
0: Concerto di un altro artista insieme, cioè che vai a vedere il concerto con lei.
1: Anna Mena.
0: Bravo, vedi, non hai litigato con nessuno, hai risposto.
1: Sono abbastanza pari,
0: sì,
1: no?
0: Sì, assolutamente sì. Allora, noi Fred davvero ti ringraziamo per essere stato qua.
1: Grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: Voi.
0: Ricordiamo a tutti innanzitutto di andare a streamare la festa continua, perché
1: mi raccomando,
0: è la cosa più importante, e poi di venirti a trovare in piazza e alla festa continua l'1 ottobre 2026 a Fabric. Trovate tutte le date sul profilo Instagram, immagino, di Fred, davvero?
1: Esatto.
0: Grazie mille, bello, la prossima volta però vieni qua, mi raccomando.
1: Promesso. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti, raga. Ciao.
0: Grazie mille a Fred De Palma, e tra poco ritroverete tutta l'intervista che abbiamo fatto qui nel collettivo su RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita, e finalmente abbiamo anche un po' di contenuto per domani con Emis, con la domanda sui nomi storpiati.

0: Wake Tonight, Afrojack, David Guetta e come direbbe lui, il buon Palmieri che salutiamo, tornerà dopo il Giro d'Italia, sia quel che sia, alle 16.38 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro non so cosa ne pensate voi, ma secondo me sia nel panorama internazionale è una di quelle voci che ti colpisce sempre, a prescindere dal tipo di arrangiamento che ha sotto ad accompagnarla, quando canta riesce a esprimere un'emotività veramente come poche. Secondo me lei e Lana Del Rey da questo punto di vista sono le due più impattanti, ecco, dal punto di vista proprio della voce, di quello che ti trasmettono solo con la voce.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a €2,99 e melone retato coltivato in Italia a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

Sabrina Carpenter con il suo Espresso. 16:48 RTL 102.5, sì, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita da cui potete seguire anche Radio Z, il collettivo. Nick Giustini con voi per altri 10 minuti. Vi ricordiamo che domani, a proposito di ospiti, ci sarà Amy Skill. Con lui parleremo di una bella iniziativa, di un bel tour che sta per cominciare, e poi ovviamente lo faremo rispondere alla domanda che Fred De Palma ha lasciato in sospeso quest'oggi. Nel frattempo prendiamo la stessa direzione di Paola Iezzi.

Kungs, Boys Noise, Getaway alle 16:55 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro, a proposito di risvegliarsi, quante volte ci siamo risvegliati guardando Baywatch? Il senso del termine risvegliati lo decidete voi che ci state seguendo, non ve lo imporrò io di certo. Perché dico questo? Perché dopo i film molto divertenti con Zac Efron e The Rock di Baywatch arriva il reboot della serie, e ripartirà credo verso gennaio 2027. Quindi grandi fan delle corse rallenti lungo la spiaggia con i costumini rossi, sappiate che il Baywatch sta tornando.

0: Allora, diciamo che il nostro programmatore musicale ha voluto mandare un messaggio, no, Alessio Valentini, che salutiamo e ringraziamo. Con Stelle di Joliet fa finire il collettivo. Quindi è abbastanza palese che stia dicendo che il collettivo deve lasciare il posto alle stelle, quelle della generazione Z, quelle di Martina Rinelli dell'aeroporto di Roma e Fiumicino, forse, non lo so, c'è Martina Rinelli, c'è, forse c'è, e Francesco Taranto, che fino alle 19 vi racconteranno i fattacci loro. No, non è vero, faranno la radio fatta bene, cosa che noi qui non siamo mai riusciti a fare. Continueremo a provarci e lo faremo anche domani, puntuali dalle 15 fino alle 17, dalle 16 alle 16.30 con noi ci sarà Amy Schilla. Quindi, come dice il nostro spirito guida, a domani. Che
1: sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Radio Z. Generazione Z.
2: Eh sì, pochissimi secondi, anzi guarda, 5 secondi in realtà, alle 17, ma un po' in anticipo cominciamo con Generazione Z, e quindi forse proprio per questo la nostra Martinelli, che in realtà è assolutamente l'aeroporto di Roma Fiumicino. Vediamo se ci senti, Marti, facci sapere, lancia un segnale acustico o anche di fumo, se vuoi anche di fumo. Al momento no, ma insomma tra pochissimo la recuperiamo dall'aeroporto di Roma Fiumicino, e anzi, come sempre in questo caso, insomma, ricordiamo appunto di andare a trovarla, quindi se siete insomma lì all'aeroporto, al Terminal 1 in particolare, state andando a prendere un volo eccetera eccetera, insomma, o accompagnate qualcuno, insomma, andate alla nostra postazione, venite in onda con noi, così facciamo anche due chiacchiere proprio lì dalla nostra postazione. Tante cose anche oggi, perché è martedì, quindi nella seconda ora il Cita Z avremo una frase con cui giocare, o da una serie, da un film, vedremo, e poi tante cose. Cominciamo subito con Rove e Mad Fingers.

17:05 minuti, apriamo allora le due ore insieme di Generazione Z quest'oggi, in questo martedì 12 di maggio, aperte da Capo Plaza, prima invece dal nuovo singolo di Rove insieme a Mad Fingers Femmina. E appunto, come dicevamo, tra poco innanzitutto recupereremo la nostra Martinelli aeroporto di Roma Fiumicino, magari avremo proprio qualcuno di voi insomma anche lì l'aeroporto, anche perché è ricominciato già nelle ultime settimane, insomma se ci seguite l'avrete visto in televisione e sentito in generale in radio, è ricominciato il periodo insomma degli addi al nubilato, al celibato eccetera eccetera, quindi abbiamo tante persone insomma che passano dalla nostra postazione. E poi nella seconda ora il CTZ, come dicevamo prima, o da un film o da una serie, vediamo, però insomma una voce piuttosto famosa di un doppiatore, insomma ci farà indovinare una certa frase, vediamo.

0: Lady Gaga insieme a Doci, Runaway, qui su Radio Z alle 17:12 minuti in questo martedì 12 di maggio. Questa è Generazione Z al
1: c'è del
0: buio.
1: C'è del buio, adesso avvisiamo il nostro Manuelone, grande Manuel Bella.
0: Arrivata.
1: È vero, salutiamo Manuel Bella, naturalmente, che sta prontamente agendo in tutto ciò. Allora, cara Marti, intanto.

0: ben arrivata, perché finora non c'eri, quindi è un piacere vederti.
1: Grazie, caro Francesco Taranto. Ma sono... eccoti, sei anche tornato.
0: Eccoci qua, esatto. E allora, tra poco, Marti, una cosa molto interessante. Parleremo di che cosa? Di...
1: parleremo di nomi, perché abbiamo scoperto quali sono i nomi più, diciamo, comuni al mondo. Magari faremo anche un test con voi, vediamo, fra poco ci pensiamo. Intanto, Liberato e Mahmood.

0: Novità di Liberato insieme a Mahmood, 17-17, tra l'altro Marti, quindi desiderio innanzitutto.
1: Desiderio.
0: E poi i nomi più comuni al mondo questi. E attenzione, ci sarà una sorpresa poi verso le posizioni più alte. Intanto cominciamo, questo poteva essere abbastanza prevedibile, 12 milioni di persone si chiamano Abdul nel mondo.
1: Okay. Beh sì, un nome comunque certo. Molto molto sentito. Poi 13 milioni di persone si chiamano Lee, così semplicissimo, L-I, Lee.
0: Sempre 13 milioni di persone, David, ci sta.
1: Ok, ci sta.
0: Immaginavamo. Beh, anche il prossimo 14 è abbastanza.
1: 14 milioni, John.
0: Beh, in effetti, se pensi a qualcuno, lo chiami John, praticamente. Se qualcuno.
1: Ehi, John, sì, certo.
0: Esatto, come Mario Rossi, praticamente.
1: Esatto. Cos'è? Normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, qui su Radio Z alle 17:24 minuti, sempre in questo martedì 12 maggio. Questa è Generazione Z e stiamo esplorando i nomi che sarebbero i più comuni al mondo. Dopo John passiamo a Yan, 14 Yan. Milioni di persone.
1: Con la Y. Anche Wei, invece, sempre Wei? Nomi. Wei. Non è Wei. Ah, forse è Wei. Quello sì, è molto diffuso come nome. Anche Ei Tu. Però no, Wei 17 milioni di persone. E poi José, come Mourinho, José, 29 milioni di persone. Attenzione,
0: Bene, fra poco vi diciamo i primi due.
1: Sì, sì.

0: Annalisa, Mon Amour, 17:33 minuti. Allora Marti, dicevamo dei nomi più diffusi, più comuni al mondo, e qualcuno ci ha scritto 335 3325, il più diffuso al mondo dovrebbe essere Mohammed, o sbaglio? Quasi.
1: Esatto, perché è il secondo nome più diffuso nel mondo. Fra poco scopriremo qual è il primo, ma intanto direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, ovvero l'inedito di chi?
0: Di Elena D'Elia, naturalmente finalista, no? La primissima ufficiale di Amici, una vera e propria forza della natura, e quindi la vogliamo sentire, Marti? Ma direi di sì.
1: Assolutamente sì, arriva qui su Radio Z con A parte me live.
2: Per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: forte anche te.
1: La prima finalista di Amici 25 è Elena Delia con A parte me versione live qui su Radio Z alle 17:36 minuti. E restando in tema amici, il nome più diffuso al mondo qual è?
2: È proprio Maria, come la mitica De Filippi.
1: Maria,
2: 61 milioni di persone, pensate. Quindi batte anche
1: Mohammed. In tutti gli stati parla, cioè si mette il nome Maria, no?
2: È vero, assolutamente. Sì, perché prende tutti, poi ovviamente tutto il mondo latino, ma non solo, perché alla fine anche anglosassoni comunque ce l'hanno come nome, quindi insomma 61 milioni di persone, non male. Quindi se vi chiamate Maria all'ascolto, insomma, avete vinto, diciamo, questa sfida.
1: Complimenti.
2: Bravi, bravi.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. In the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Pinguini tattici nucleari, Islanda, 17:45 minuti su Radio Z, Generazione Z. Stiamo vedendo anche delle immagini sui social. Pensiamo delle prove, perché sennò ci mancano dei dettagli. Comunque, dell'esibizione di Sal Da Vinci, perché oggi c'è la prima semifinale dell'Eurovision, giusto Marti?
1: Esatto, allora non chiedeteci di spiegarci e di spiegarvi come funzioni, perché non l'abbiamo ancora capito a distanza di anni.
0: Di anni,
1: stasera comunque vedremo l'esibizione di Sal, e si è portato anche i suoi ballerini. Quindi dovremmo aspettarci qualcosa di molto molto bello.
0: Esattamente, così facciamo, diciamo, insegniamo anche al resto del mondo il balletto, insomma, della canzone. Poi c'è il 14 l'altra semifinale e il 16 invece la finale.

0: Light to Me qui su Radio Z alle 17:52 minuti che scattano in questo istante in questo martedì 12 di maggio. E fra pochissimo lo vogliamo ricordare che come ogni martedì giochiamo?
1: Assolutamente sì, ci sarà il nostro Cita Z, quindi si giocherà con una frase famosa o meno famosa, chi lo sa, vediamo di oppure una serie oppure di un film, e voi dovete essere bravi, ma lo siete sempre bravi, quindi insomma neanche va detta la cosa, insomma indovinare, no? Quale? Ovviamente dalla frase proprio, cioè dalla voce originale, insomma del doppiaggio, del doppiatore italiano.
0: Perché noi le cose le facciamo fatte bene, se no ce ne stiamo a casa, giusto?
1: Giusto.

0: giornalisti New York in chiusura di prima ora di Generazione Z. Allora, dopo giocheremo ovviamente a Città Z e non solo, perché apriremo la seconda ora, piccolo spoiler, con Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Ma attenzione, in tema di duetti eccetera, c'è un altro duetto che deve arrivare di Tizianone.
1: Mamma mia, quanto hype per questo duetto, perché sì, questo venerdì uscirà Perdono XX Dono di Tiziano Ferro insieme a Lazza.
0: A Lazza, attenzione, ha giusto XX Dono, mi sa, perché sono 20 anni almeno, anche di più, mi sa, più di 20 anni in realtà, però giusto, bello, bello, siamo curiosi, Matti, siamo curiosi.
1: Molto, veramente molto molto curiosi, anche perché secondo me queste due voci insieme funzionano alla perfezione.
0: Sì. Pochi secondi alle 18.

0: Arsenico di Aiello, 18:05 minuti. Si apre allora la nostra seconda ora con i CTZ subito. Marti, sigla mixata.
1: Dai, fammi sentire questo remix
0: insieme ad Aiello. Senti che bello, senti che bello.
2: Io ti spiezzo in due.
0: È meraviglioso.
1: Io non mi posso dire questa cosa.
2: James Bond.
3: Brutto baccarospo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarmi.
5: Non ti ho mai detto grazie e non dovrai mai farlo.
6: Spumeggiante.
7: Elegante come una berlina, scattante come un go-kart.
8: Non può piovere per sempre.
9: Francamente, me ne infischio.
10: Al mio via scatenate l'inferno su Radio Z, via!
1: Bene, forse non facciamo in tempo a mettervelo adesso, ma fra poco vi facciamo sentire un vocale registrato direttamente da un doppiatore molto conosciuto e voi dovrete indovinare il personaggio e soprattutto il prodotto al quale appartiene, quindi film, serie, dovete indovinare tutte queste cose e dovete essere super veloci.
0: Tra pochissimo giochiamo, tra poco c'è Chiello.

0: Mister Know It All qui su Radio Z alle 18:13 minuti, sempre in questo martedì 12 maggio. Diamo il via al Cita Z e ascoltiamo subito il vocale con cui giocheremo quest'oggi. Vai!
1: Andiamo!
2: Ah, perché va sempre tutto storto? Questo è il mio cavolo di matrimonio. Posso avere le chiavari dorate con i cuscini bianchi?
1: Attenzione, diteci che personaggio è, naturalmente, o da che film o da che serie, insomma, è tratto al 335 30 10 25.
0: E ovviamente ringraziamo anche Mirko Cannella per averci registrato questo vocale. Abbiamo già giocato con lui un po' di tempo fa perché ha doppiato tanti personaggi, ma dovete indovinare questo nello specifico.
1: Vediamo.

0: Ranawa con Casa sull'albero 18 e non proprio 15 in realtà, ma non proprio 16, quindi aspettiamo un attimo, perché in realtà 16 adesso. Oh,
1: eccoci qua.
0: La puntualità a noi piace molto, 18 e 16 minuti. Allora, stiamo giocando al CTZ, continuate a provare, insomma, a indovinare la frase. La voglio sentire prima, magari dopo ve la rimettiamo. Vediamo, sì. Vediamo.
1: Intanto vi ricordiamo anche che domani alle 16 Amy Schilla sarà nostro ospite in collettivo Z, da Nick in solitaria, perché sì, lo ricordiamo, è in giro per l'Italia, per il Giro d'Italia. Ma seguite... insieme anche a Davide Guerra.
0: Esatto, seguite le nostre storie, perché ne vediamo di belle, anche quelle di RTL, ne vediamo di belle del nostro Simone. Sì.
1: Incredibili.

0: E lo Sweet Copa Light qui su Radio Z alle 18:23 minuti in questo martedì 12 maggio. Stiamo giocando al Città Z e state provando ad indovinare la frase di oggi. Ma intanto 335 30 10 25 sentiamo.
1: Senti un po'.
2: Ciao, ma può essere studio Una notte da leone 2? Ciao da Martina.
0: Interessante.
1: Perché ha sentito matrimonio, no? Il mio matrimonio, cioè, poteva, no? Poteva essere.
0: Poteva.
1: Però non
0: però...
1: è.
0: No, no. Dai, continuate. Noi vi aspettiamo. Intanto chi c'è?
1: Intanto Icy Sub-Zero con Acqua Santa.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 26 minuti qui su Radio Z. Subito il tennis. Jannik Sinner vince il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Accede ai quarti di finale dell'Internazionale d'Italia. Supera il tennista di Bisceglie con il punteggio di 6-2-6-3. Ora affronterà il vincente tra Rublev e Basilashvili. Il cammino di Lorenzo Musetti finisce invece agli ottavi di finale. Il numero 8 ATP perde in due set contro Casper Ruud col punteggio di 6-3-6-1. Impresa invece di Dardari che ha battuto in rimonta Zverev col punteggio di 1-6-7-6-6-0. Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio, la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa volti a tratteggiare nella personalità. Così l'avvocato Catagliotti spiega i motivi per cui Sempio si trova da ieri a Roma. Dai verbali della procura di Pavia, che indaga sulla presunta corruzione, emerge che il carabiniere Silvio Sapone, che condusse le prime indagini, ebbe l'impressione che l'ex commesso fosse agitato e che lui cercò di tranquillizzarlo. È tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso gli aggiornamenti sul meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani si avvicinerà una nuova perturbazione sulle regioni centro-meridionali, portando molti rovesci e temporali sparsi. Al nord invece non mancherà il sole, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi, specie occidentali. Temperature che saranno in flessione su gran parte del nostro territorio. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Carissima Serpe e Fritu, ridere di te, 18 e 33 minuti, allora tra poco sveleremo i vincitori della nostra città Z, magari però per chi non aveva sentito prima insomma la frase in questione facciamola risentire, eccola qua.
2: Ma perché va sempre tutto storto? Questo è il mio cavolo di matrimonio, posso avere le chiavari dorate con i cuscini bianchi?
3: Ecco qui, dai, provate al 335 30 10 25. Intanto vi ricordiamo che questa domenica scopriremo chi fra Lorenzo Salvetti ed Angie parteciperà alla finalissima, certo, insieme ad Elena Delia. E quindi
1: ieri abbiamo sentito proprio Salvetti, tra l'altro oggi sentiamo invece la canzone inedito di Amici 25 di Angie, che si chiama Signorina. Eccola qui.
3: Signorina.

0: bellissima voce di Angie, la sua signorina qui su Radio Z alle 18:36 minuti. Allora 335 30 10 25, ma chi era il personaggio di oggi? Sentiamo.
1: Ciao Radio Z, Sara da Milano. Il personaggio è Miki Milkovic e la serie TV in questione è Shameless. Sono una delle fan numero uno.
2: Vabbè, allora non ci fidiamo, non diciamo ancora nulla. Dopo sentiremo proprio dalla voce del doppiatore.
3: Sono sicurissima che sia Mikey della serie Shameless.
2: Vedi, sicurissima anche lei. Vabbè, diciamo che
0: sicurissime.
2: Sembrerebbe. Dopo comunque vediamo se vi arrivano i complimenti proprio del nostro amico Cannella. Vediamo.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro. Uppa!
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Nostalgia di Blanco, 18:45 minuti, ultimo quarto d'ora insieme. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, rimettiamo uno dei vocali, diciamo, che forse
1: ciao,
0: hanno indovinato.
1: Sì. Miki Milkovic da Shameless.
0: Vediamo
1: ciao.
0: Un po', vediamo un po'.
2: Ciao a tutti, sono Mirko Cannella. E la frase che vi ho fatto sentire prima era di un personaggio a cui sono molto legato e a cui ho prestato la voce, che è Miki Milkovic in Shameless, serie bravi. Meravigliosa.
0: Bravi, bravi.
2: E niente, congratulazioni a chi ha indovinato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Z.
0: Grande!
3: Ma grazie Mirko Cannella che si presta sempre a giocare con noi, lo ridisturberemo sicuramente. Forse nella prossima edizione del Città Z, perché
0: sì,
3: ormai
0: già due volte abbiamo giocato con lui, ovviamente con personaggi diversi, anche perché come dicevi tu prima ne ha fatti talmente tanti che insomma potremmo giocare sempre con lui, forse potremmo fare così. Bravi comunque tutti quelli che hanno indovinato, anche altri che hanno detto insomma il personaggio giusto, quindi bravi. Beh, che trio ragazzi, che trio,
3: ma glielo dedichiamo a tutti quelli che hanno vinto,
0: certo, la testa gira.

0: qui su Radio Z alle 18:51 minuti in questo martedì 12 maggio. C'è un fischio qui all'aeroporto di Roma Fiumicino,
1: sì,
0: che non si ferma, ma da un po' di tempo, quindi non so.
1: Amici, all'ascolto 35, 30, 25, un nuovo quiz che vi facciamo, un nuovo test.
0: Esatto.
1: Secondo voi questo rumore, adesso non si sente più, però a volte sì. Chissà, vabbè, a volte si sente, a volte no, quindi è ancora più misterioso. Che cos'è secondo voi? Perché io ho pensato subito così a un aspirapolvere, però non credo, non penso.
0: Non lo so, oppure è tipo una tegliera, no, che sbuffa.
1: Ora c'è, esatto,
0: per ora dire c'è. Che il tè è pronto.
1: Mistero.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: domani, pronti a sfogarci con il nostro fastidioso del giorno.
1: Che bello, a domani Marti.
0: A domani Fra, ciao.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: E 19 in punto.
2: Radio Z. Aperi Z.
3: E allora siore, siori, sioru, buonasera a tutte. Applausi. No, non ci
1: sono. No, non ci sono, dai. Bravo. Abbiamo quelli analogici
3: tecnologia,
1: oggi.
3: Tecnologia. Allora, come va? Martedì 12 di maggio, nuova puntata di Aperi Z. Noi siamo sempre noi. Benedetta Mannucci.
1: Grazie, grazie a tutti. La voce che avete sentito è quella di Edoardo, Donna Maria.
4: La nostra ragazza immagine, che grande piacere averti.
1: La velina.
3: Tu, scusa. Luigi Santarelli.
4: Grazie, grazie. Ciao mamma. Questa sera grande puntata, come sempre, per carità, a livello molto alto.
1: Beh, ferma,
4: perché passa a trovarci un'amica che tra poco ci raggiunge, che a differenza nostra fa veramente la giornalista.
3: A differenza tua, io non ho mai detto di fare il giornalista.
1: No, nessuno qui è al tesserino, mi dissocio nella maniera
4: più
1: assoluta.
4: Vabbè, io in teoria ce l'avrei, però da
3: bisogna vederlo, a dirlo.
4: Ce l'abbiamo, per favore, Achille Lauro, per partire?
3: Arriva, Comuni Mortali.

0: La nuova canzone di Achille Lauro si intitola Comuni Immortali. Questa è Radio Z, sono le 7:04. In questo momento è passata a trovarci direttamente da Will e Cora Media Silvia Boccardi.
1: Applausi. Senti, ciao. La tecnologia come ci viene in supporto.
0: Come stai, Silvia?
2: Grazie, molto bene, grazie dell'invito. Molto contenta di essere qui.
1: Allora, mi dicevi, abbiamo parlato, mi hai spiegato di questo nuovo progetto che ha iniziato da un anno, che si chiama Flares, vabbè, perché su Will, Cora Media, insomma, ti vediamo tutti, lo sappiamo bene. Ma raccontaci un po' questo progetto che è iniziato.
2: È un progetto nuovo, nel senso che quello che stiamo cercando di fare io e Silvia Lazzaris, che è la mia collega, socia, con questa novità, è proprio l'idea che manchi uno spazio per fare inchieste che arrivino anche alle persone più giovani. E quindi quello che stiamo cercando di fare è proprio prendere dei temi che magari sono difficili da comprendere, ma aggiungerci la parte più di inchiesta, quindi di analisi giornalistica, diciamo, un po' più rough, un po' più undercover, no? Andiamo nei posti, facciamo le cose sporche, questa a me piace tantissimo, è la mia parte questa, ovviamente. E poi cerchiamo di spiegarla in modo semplice e colorato. Ecco, stiamo iniziando e ci piace moltissimo. Speriamo che questo passi.
3: Ok, ma quindi secondo te quando si parla di giovani e informazioni c'è un disinteresse generale o che è dovuto proprio magari a una difficoltà del linguaggio giornalistico?
2: Direi la seconda. Cioè io credo che tutti siamo interessati più o meno alle notizie, a ciò che succede nel mondo. Semplicemente a volte, e questo si vede quando fanno le analisi e ti dicono che come studiano i giovani, come guardano, come approcciano le notizie, tendenzialmente attraverso i social. Questo non perché non abbiano interesse nei confronti delle news, ma semplicemente perché spesso i social te le riescono a spiegare in modo un po' più semplice, magari non danno per scontato tante cose che invece sui giornali o nelle TV succede, accade.
1: Questo però può avere anche dei contro, no? Perché se certo. A primo impatto uno dice vabbè, i giovani hanno questo strumento per informarsi, dall'altra parte sappiamo che sui social circolano fake news, ma anche magari non fake news, però notizie fatte male, notizie a metà, quindi ci sono anche dei contro, no? Per i ragazzi.
2: Assolutamente, diciamo quello che mi piace dire in questi casi è saper riconoscere un giornalista o una giornalista da influencer o non influencer, perché gli influencer tendenzialmente ti danno delle risposte e ti dicono come la dovresti pensare, tendenzialmente. Il giornalista, secondo me, o la giornalista dovrebbe farti porre delle domande, cioè dovrebbe lasciarti dei dubbi, e lì sta la tua capacità poi di analizzare, di osservare, di farti un'opinione.
0: E poi questo è in due parole tutto il discorso dei new media che ormai tocchiamo, adesso non è più una novità da anni, però non lo so, forse è una lezione che ancora nonostante tutto non abbiamo capito. Invece in realtà come Will, come Cora, come Flares in questo caso, la radio devo dire su questo ce l'ha fatta ad aggiornarsi, i media tradizionali forse ce la fanno un po' meno. Tra poco continuiamo perché è una chiacchiera interessante, sono argomenti di tutti i giorni per noi, per la generazione Z, con Silvia Boccardi. Intanto Harry Styles.

0: c'è Harry Styles con As It Was alle 19.10. Questo è sempre Radio Z alla Perizeta. Con noi questa sera Silvia Boccardi, giornalista per Will, per Cora Media. Stiamo parlando anche di Flares, questo progetto che tu hai avviato insieme alla tua collega. Ma da dove nasce però questa esigenza di voler approfondire sempre di più, e come si fa a farlo poi in maniera chiara? Perché questa è la cosa complessa, no? Prendere dei concetti che sono ampi, che sono difficili, e portarli in maniera trasparente per un social che ha un linguaggio immediato.
1: Diciamo che la cosa principale è conoscere il tema, quindi quando si parla di un tema nello specifico è molto importante studiarlo. Secondo me, se uno te lo sa spiegare bene, vuol dire che l'ha capito bene. Le volte, diciamo, che cerchiamo di spiegare ai bambini, no, come funzionano la Terra e la Luna, devi saperlo bene per poterlo spiegare in modo semplice. Il concetto è lo stesso, e credo che ci siano le persone molto brave anche che lavorano sui social, che a volte vengono un po' screditati, no? Vengono visti come gli ultimi dei giornalisti. Ovviamente non è più così.
2: Questo è il classico esempio: se non sai spiegarlo a un bambino di 7 anni, allora vuol dire che non lo sai.
1: Non lo sai sì. Abbastanza.
2: Allora, siamo stati molto fortunate di averti qui a Roma, perché quando ti abbiamo contattato la tua risposta è stata: allora adesso sono a Roma, poi tra poco sarò a Milano, poi tra 10 giorni, una cosa del genere, sì, sono in Afghanistan. Che sì, uno, la prima cosa che ti viene in mente dire è: che ci vai a fare in Afghanistan?
1: Bella domanda. No, in realtà è un mio sogno da tantissimo tempo poter andare in quel paese, che è un paese molto chiuso e molto difficile da approcciare. Andrò con Emergency, che è una ONG che ha lì diversi ospedali, diciamo, si occupa di sanità e di salute pubblica, e vado a occuparmi proprio della questione afghana dopo la presa dei talebani, dopo la ripresa dei talebani, che sono ritornati, vi ricorderete,
2: 2021, no?
1: 5 anni fa, sì, esatto, e quindi quest'anno cade l'anniversario di 5 anni. E poi vorrei fare qualcosa sulla questione femminile, che ovviamente è molto difficile, soprattutto da quando i talebani sono tornati.
3: Tra l'altro, poi magari ci torniamo, tutto questo processo, visto che prima parlavamo di new media e confronto con i vecchi, chiamiamoli così, media, quel processo lì non cambia? Cioè, come trovare le notizie, seguire una certa etica, questo è un parolone ma lasciamolo perdere, un certo metodo giornalistico, quello non cambia, è vero?
1: Dal mio punto di vista assolutamente no, cioè quello rimane lo stesso, ed è quello che fa di un giornalista un giornalista. E il metodo non è poi dove pubblichi, è come lo fai, perché come lo trasmetti, come lo racconti, quello sta a te e sta al pubblico che tu vuoi, a cui tu vuoi arrivare. È chiaro che i giovani oggi si informano al 60% con i social media. Se non parli sui social media, non parli ai giovani.
3: E però siamo un paese in cui ancora, se dici che sei giornalista ma non lavori o per la carta stampata o per la radio o per la TV, dice sì, vabbè, giornalista, non lo so.
2: Sì, non ti prendo sul serio, ma bisogna vedere anche chi non ti prende sul serio.
1: Esatto.
3: Ci torniamo tra poco. Intanto, Emma Arcomi con Vacci Piano, resta con noi ancora Silvia Boccardi.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Emma con Arcomi, vacci piano, 19:16 minuti, siamo qui in Aperizzeta con Silvia Boccardi che è rimasta con noi. Allora, poco fa hai nominato Emergency, noi sappiamo perché l'abbiamo visto con Will e con Emergency, hai seguito il viaggio della Global Summit Flottiglia, no? Sicuramente la cosa che da fuori noi vedevamo, insomma, era stato un viaggio pericoloso. Questo lo sapevamo tutti. La domanda che mi viene da chiederti è più che altro: quanto è la passione per il tuo lavoro che ti spinge a fare un viaggio del genere e quanto magari un ideale anche, che ne so, politico, non lo so?
1: Sicuramente entrambe le cose, nel senso che ovviamente io ho dei valori e tengo a questi valori e voglio portarli avanti, e se c'è un modo di, insomma, di fare da megafono e di amplificare un messaggio, ne sono ben contenta. Ovviamente in quel caso è stata anche un'opportunità, perché c'erano due posti sulla nave, quindi eravamo due giornalisti e basta, e abbiamo avuto sicuramente un accesso privilegiato, no? Quello che era tutta la flottiglia con tutte le barche, noi eravamo su una nave che stava un po' dietro, però fondamentalmente eravamo insieme a tutti gli altri, conoscevamo tutti, e tutte le mattine avevamo la riunione, no? Per capire chi era stato colpito, che cosa era successo. Sicuramente paura, dall'altra parte grande orgoglio anche di aver fatto parte di questa.
0: Ma com'è secondo te che quel tipo di esperienza ha avuto una risonanza mediatica così alta rispetto magari ad altre storie che accadono nel mondo tutti i giorni?
2: O anche come per esempio la flottiglia verso Cuba, che ha avuto molta risonanza qua in Italia rispetto a quella per Gaza.
1: Credo che la questione flottiglia l'anno scorso sia stata particolarmente importante, perché la maggior parte delle barche erano italiane, quindi la maggior parte non dell'equipaggio, ma sicuramente delle persone coinvolte aveva, diciamo, raccolto cibo ed era stata aveva messo a posto queste barche, e tutte erano partite da Catania, poi Siracusa, poi insomma è stato molto lungo la partenza, però quello è stato un aspetto. E l'altro aspetto è stato che effettivamente in Italia avevamo un governo, che abbiamo ancora, che con Israele insomma ci andava a braccetto, e probabilmente la popolazione italiana su questo non era tanto d'accordo.
3: Negli ultimi 30 secondi che abbiamo, era curiosità per tornare al discorso di prima, per quanto è cambiato il modo di informarsi negli ultimi 10 anni, senza fare previsioni, ma abbiamo la sfera di cristallo, quanto cambierà nei prossimi 10 secondo te?
1: Tantissimo, perché c'è l'AI adesso, sta cambiando completamente la modalità di informazione e la modalità in cui le persone si informano.
3: E aiuterà chi si deve informare più che chi informa?
1: Dipende sempre da dove si prendono le informazioni. Quello è la cosa principale.
0: Bisognerebbe soprattutto

0: insegnare ai ragazzi a usarla, perché può essere molto pericolosa anche.
1: Assolutamente. E lì ci sono i giornalisti, e io spero che il giornalismo viva, ecco, anche nonostante le AI.
2: Adesso ci propongono anche l'ora di educazione lì a scuola, così aggiungiamo educazione civica, sessuale, stradale, va bene.
1: Pure AI.
2: C'è Alex Warren e poi ci salutiamo.

0: E si sono fatte intanto le 7:20, c'è anche Alex Warren su Z con Fever Dream. Allora, è stata una bella chiacchierata con Silvia Boccardi. Silvia, noi intanto ti ringraziamo per essere
1: stata
0: con noi. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutte le prossime esperienze che ci hai raccontato.
1: Crepi il lupo e tornerò a raccontare.
2: Magari, quando torni dall'Afghanistan?
1: Metà giugno.
2: Va bene, ce lo segniamo.
0: Organizzeremo. E soprattutto seguiremo tutti i contenuti che pubblicherai sulle varie piattaforme per cui lavori. Quindi grazie in bocca al lupo a Silvia Boccardi.
1: Grazie a voi, Crepi.
3: Grazie
2: allora adesso
3: mille.
2: Andiamo avanti con la musica, guarda chi c'è, lui, la tua.
0: No.
2: Santa, senza Relli.
0: Tu hai detto la cazzata. LDI H7 su Z, la nuova.

0: LDA e H7 che hanno unito le forze per dedicare un singolo a Luigi Santarelli. Grazie. Si chiama Santa. Tu perché tu sei più Santa che Rally?
1: Questo è vero, l'hanno già detto altre persone. Poi vabbè, ve l'ho detto, insomma, dall'ultimo festival abbiamo legato particolarmente.
2: Il festival!
0: Lui ha fatto il festival.
1: Comunque volevo chiedere, LDA e H7, siccome ormai risaputo, vivono insieme già da un po'.
3: Ma in che senso?
1: Un invito a
0: sono
1: cena.
3: Sì. Ah, non sapevo.
1: Ecco, possiamo dividere le spese. Se chiamano anche me, sai, io dividere in 3 le bollette fa comodo.
0: Ma credo che siamo tipo in 6 in quella casa.
1: Capito? Dove si sta bene in 6, si sta bene
3: ma
1: in 6.
3: Tu stai qua, servi a noi, lui, stai qua.
4: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
4: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Serena Brancale con Levante Delia al mio paese. Sono le 7:30, buon martedì 12 di maggio.
1: Buon
0: certo
1: martedì.
0: Che abbiamo parlato di inchieste serie, giornalisti sì. Serie, e poi ci siamo noi che carteggiamo. Non lo so, mi sento un po' in difficoltà a continuare.
1: Vabbè, che dire?
2: Vabbè, ho capito. Sfumiamo con delicatezza. Trump che dice?
1: Ma guarda, lascia sta.
0: Perché a noi la qualità
1: Ma da mo'.
0: Molto bene, allora abbiamo news su Olivia Rodrigo, visto che parliamo sempre solo di Taylor Swift. Magari lei, non lo so, ci ascolta una sera e ci rimane anche
2: male. Sicuramente usa le cuffiette del Walkman.
1: Questo lo sappiamo per certo. Sarà in tour il prossimo anno, passerà per Milano. Io l'ho già detto, se non sarò lì mi faccio saltare in aria adesso.
2: Bene, arriva Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead.
1: Anche lei, Olivia Rodrigo su Radio Z, 19 e 36 minuti. Questa è la Perizeta di Benedetta, Luigi ed Edoardo. E so che abbiamo una robetta. Una robettina.
0: Una chicchettina. Perché ormai lo sapete, noi seguiamo Amici, in particolare seguiamo anche quest'ultima edizione Amici 25. Allora ci teniamo a farvi sentire alcune delle esibizioni dei ragazzi. In particolare arriva adesso l'esibizione live di A parte me, che è l'inedito di Elena Delia, una finalista di Amici 25.
2: Per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

E lo capite dagli applausi, questa era la versione live di A parte me, uno degli inediti, l'inedito di Elena D'Elia, una delle finaliste di Amici 25. Questa domenica ci sarà la finale, in caso ve lo stesse chiedendo, anche perché l'hanno dovuta spostare perché ci sta pure la finale dell'Eurovision questo weekend, che ricordiamo io non guarderò.

0: Forza Sal!
1: Perché?
2: Perché io sono contro la partecipazione di Israele, quindi non la guarderò. Forza Sal appena, Da Vinci!
3: È incredibile, appena citi Israele e
1: sono
3: va, mi devo dissociare subito.
1: Cosa,
3: per fortuna che arriva la pubblicità, per fortuna, pubblicità.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Anche Geolier su Radio Z, la sua canzone d'amore. 19:48 minuti. Un attimo, ci dobbiamo prendere perché al 335 30 10 25 ci è arrivato questo messaggio. Buonasera ragazzi, sono Katie. Volevo fare un saluto a voi. Grazie, noi ti salutiamo.
1: Ciao.
0: Con grande passione e anche tanto interesse.
2: Trasporto, sì,
0: trasporto, interesse. Perché interesse? Vabbè, comunque. Voleva fare gli auguri al fratello Fortunato, non ci dice il nome però.
2: E anche al suo amico Luciano.
0: Al suo amico Luciano, purtroppo però non credo che...
1: Non c'è tempo. No, esatto.
2: Non possiamo.
1: Mi dispiace.
0: Mi dispiace tanto.
1: C'è Cosmo.

0: Insta Somber su Z con Potential. Sono le 8 meno 5, 12 di maggio 2026. Adesso mi fate dire una cosa da vecchio.
1: Come prego. No?
0: Ma quanto passa in fretta il tempo? Ma era Capodanno l'altro ieri.
1: Allora. No, sono passati 5 mesi.
2: Sì, a parte questo, grazie Benedetta per essere sempre così puntuale. Ma vorrei fare un'altra puntualizzazione anche io, Luigi. Sei tu che ogni volta che finisce un mese fai: dai, anche sto mese siamo levato da casa.
1: Proprio così, no? Con questa voce.
2: E io dico: Luigi, guarda che è un mese più vicino alla fine dell'universo, eccetera. E tu: oh, ma perché? Ma che dici?
1: No, ma posso dire, il tempo corre, ma poi inizia a dilatarsi quando sei vicino alle ferie. Lì, quando mancano tipo 3 settimane, 2 settimane, non passa più. Cioè, quelle durano 8 mesi e mezzo.
2: E poi riprende a dilatarsi quando iniziano cioè il contrario, quando iniziano le ferie.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì, quelle durano 2 giorni.
0: Non mi è piaciuta tanto l'invitazione che hai fatto di me. No, te lo devo dire.

0: La nuova di Sara Toscano si intitola Atlantide su Z. Pochi secondi alle 20 c'è la soluzione ai nostri dilemmi sul tempo.
1: Sì.
2: Perché è mentale. Questo tempo non passa mai. Se tu pensi alle ferie, le ferie non arriveranno mai. Non le pensare. E vedi che in un batter d'occhio

0: c'è Doci con Anxiety sulle note di Somebody That I Used To Know, e questa è una di quelle canzoni che quando parte tu non sai mai esattamente
1: sempre
0: in che cosa
1: dubbio.
0: Sperare, no? Se Doci, se l'originale, è un problema.
1: Sei in
0: questo.
1: Provincia di
0: Gubbio?
1: È provincia Gubbio che tu stai?
2: No, non credo.
1: Allora sei nel paese di Gubbio.
0: Possiamo fare una petizione per far diventare Gubbio provincia,
1: così,
0: se non lo è già, perché non sappiamo niente noi,
1: così
0: niente.
1: Da poter rifare questa battuta altre volte, come sapete mi piace molto ripetere le mie stesse battute.
3: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Miles Smith con Niall Horan su Radio Z, 20 e 14 minuti. Allora, devo mi anticipo. Allora, perché domenica alle 12.45 doveva esserci il derby.
1: E invece?
0: Che era Roma contro la Lazio. Invece l'hanno spostato, essendo una partita molto importante. Non ve lo chiederei, non ve lo chiedo mai, però essendo una partita molto importante, è già un derby, ma anche per l'esito finale del campionato. Io lunedì, magari, sai, sto a casa, che ne so.
2: Ma guarda, forse

0: La notte poetica di Uelo e Anna Tatangelo alle 20:17 minuti, sempre qui in Aperizeta, e io spero che nessuno di voi all'ascolto e nessuno dei presenti abbia da fare domani alle 16.
1: Chiediamolo a Luigi, hai da fare domani alle 16.
2: Aspettate che controllo. Guardate, posso dire una cosa?
1: Controlla su Teams.
2: Mi va bene tutto. L'unica cosa che non voglio è incontrare a Radio Z domani alle 16, tipo, che ne so, dico uno a caso, Amy Schilla. L'unica cosa che non voglio.
0: Ma io credo che lui non voglia incontrare te, onestamente. Questo è molto grave. Adesso lo diciamo subito a Nicolò Giustini e Simone Palmieri, così domani alle 16 possono riferire a Amy Schilla quello che tu hai detto.
2: Viene un
1: Sì, domani alle 16 in Collettivo Z.
2: Ma questo è assurdo.

0: qua dal fango, non risalgo. Piove tanto, prego un santo, mentre piango sulla Lambo.
1: Posso dire che anche io vorrei piangere sulla Lambo qui insieme a Rosvillen alle 20:24 minuti qui su Radio Z.
2: Ma sulla Lambo di Gue o sulla tua?
1: Sulla mia possibilmente.
3: Vabbè, perché se vale anche una di qualcun altro esci, ne cerchi uno, a un certo punto ti dai uno sberlone in faccia da solo e inizi a piangere.
2: Sei impazzito, scusa, te lo sberlone.
3: Scusa, tu riesci a piangere a comando?
2: Ah no, te lo fai dare. Ah no, pensavo
3: dovevi no te lo dai da solo.
2: Andai a dare una cinquina di
1: come funziona a scuola? Tu ti dai uno schiaffo da solo e inizi a piangere.
3: No, lo so ragazzi, se voi avete altri metodi per iniziare a piangere che non siano pensare
1: sì,
3: a cose
1: facilissimo
3: brutte.
1: Penso alla mia vita. Mamma mia.
2: Sì. Comunque io nel dubbio, per rispondere a questa domanda che ho fatto a te, me la faccio da sola. Nella Lambo di Gue e Rosvillen, un piantino, se proprio c'è, mi invitano, capito? Se mi invitano, ciao.
1: Cioè Giuseppe,
2: ciao,
1: ti invitano sulla Lambo e tu la prima cosa che fai sali e piangi.
2: Che devo fare? Quello fa.
3: Commosso per il momento. Poi posso dire, siamo sempre attaccati a queste cose materiali, soldi, roba superata.
2: Ma io pensavo più a Gue e Rosvillen.
1: No, io i soldi.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Prosegue il viaggio della nave da crociera dove sono stati rilevati dei casi sospetti di antivirus. La nave è diretta a Rotterdam. Secondo l'OMS, 9 di quelli di positività accertata sono i casi. Intanto allo Spallanzani sono arrivati i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. Gli esteri: l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio, avverte il portavoce per la Commissione della Sicurezza Nazionale di Teheran. Cambiamo argomento, passiamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner vince il derby azzurro con Andrea Pellegrino, accede ai quarti di finale degli internazionali d'Italia, supera il tennista col punteggio di 6-2-6-3, ora affronterà il vincente tra Rublev e Basilaville. Intanto agli ottavi di finale si è fermato il cammino di Lorenzo Musetti, che ha perso in 2 set contro Casper Ruud. È tutto, ora le previsioni del tempo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani si avvicinerà una nuova perturbazione sulle regioni centro-meridionali, portando molti rovesci e temporali sparsi. Al nord invece non mancherà il sole, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi, specie occidentali. Temperature che saranno in flessione su gran parte del nostro territorio. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Buona domenica, quella di Safe, 20 e 34 su Radio Z. A proposito di domenica, poco fa abbiamo parlato del rinvio del derby tra Roma e Lazio, che doveva giocarsi domenica alle 12:30, è stato rinviato e ora c'è un dissing.
1: Dissing
0: tra la Lega di Serie A e la Prefettura Capitolina. È il dissing che non ci aspettavamo. La Lega Serie A dice: no, tuteliamo i tifosi.
1: Così c'è la Lega Serie A.
0: Deve giocare la domenica alle 12:45, dice la Prefettura, sì, Capitolina. No, cioè questa
1: la
0: Lega la Prefettura Capitolina dice: no, ma chi, ma
2: vabbè, contestualizziamo, perché
1: Capitolina, certo.
2: Contestualizziamo, perché domenica, accanto all'Olimpico, dove si gioca la partita, c'è la finale degli internazionali di tennis, quindi un po' troppa gente tutta insieme. O no?

0: The Madonna su Zeta con Mercy, il featuring è con Jacob Blask, canzone che abbiamo ballato parecchio nel 2023. A un certo punto partiva e tu stavi e tutto, sapevi e tutto, era ho capito.
1: Allora sì, ho capito tutto.
2: La prefettura di Torino gli dice alle che serie A, oh, ah bello, scegli di rompere. E rega di serie A dice: beh, scusa, prefettura, qui dobbiamo giocare i diritti, le cose, televisiva.
1: Io chiedo
2: prefettura,
1: scusa.
2: Ah,
1: chiedo
2: bello, scusa. Ma siamo qua a fare i diritti e cosa.
0: Comunque serie la Lega Serie A è sempre a Roma, però è tutto a Roma.
2: E allora la Lega Serie A a quel punto risponde: senti, bello, se vedevo, ti aspetto fuori. È così.
1: Ma io vorrei chiedere scusa sia alla Lega Serie A sia alla Prefettura Capitolina.
2: Posso chiedere scusa anche a mia mamma?
1: Ma
2: così,
1: sì,
2: nel
1: dai.
2: Caso.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: E prima parlavamo di come abbiamo ballato The Blessed Madonna negli ultimi anni e giustamente i Bundabash e gli FL65 non si fanno parlare dietro. Questa è la loro Heaven dal 2022.
1: Allora, una domanda che ci arriva al 335 30 1025 ci chiede Mirella: secondo voi una 48enne quanta probabilità ha di passare l'esame teorico per la patente domani? Attenti come rispondete, eccetera eccetera. Io questa domanda però la girerei a Benedetta Mannucci.
0: 50 e 50 secondo me.
2: Insomma,
0: cioè, 50%
2: no,
0: di possibilità che possa andare bene e 50% che possa andare male. Cioè, tu nel dubbio ricorda sempre che l'importante nella vita è credere in se stessi. Tutto sì, è possibile se credi in te stessa.
2: Sì, più o meno.
1: Poi ci faccia sapere che magari ti potrà interessare.
0: Grazie.

0: E Maroon 5 su Radio Z, 20:53, siamo in chiusura, ma c'è tempo per un appuntamento importante, quello con...
1: Un attimo,
0: chi è?
2: La cultura.
1: Un attimo, com'è il trumpet per baby crying?
2: Allora, la parola di oggi da usare, ricordo, con nonchalance è cosmogonico.
0: Certo. Chi è?
1: È arrivata.
2: Ecco, cosmogonico è un aggettivo che si riferisce alla cosmogonia, indicando tutto ciò che riguarda la dottrina, il mito, la teoria sulla nascita e formazione dell'universo, che sono argomenti che noi trattiamo tutti i giorni, no?
1: Certo. L'ho usato ieri.
0: Vorrei dire una roba cosmogonica.
1: E dilla,
0: che
1: dai.
0: Bella la luna questa sera.

0: chiudiamo così con mille pare, cioè Gali alle 20:59 minuti. 20:59 vuol dire solamente una cosa, che anche per oggi la puntata della Perizeta volge alla sua naturale conclusione. E dai, io questo qua.
1: Comunque Dybala guadagna 9 milioni l'anno netti. Quindi questo significa che lui può spendere in un giorno 25.000 euro.
0: Beh.
1: E sta paro.
0: Anche io spendo.

Buonasera, ci siamo, sono le 21 puntuali e parte il nostro Fattore Z, mio ma soprattutto vostro, e sono Angela Gugliara, saremo insieme fino alla mezzanotte. Una serata importantissima perché al centro la musica in tutti i sensi. Oggi parte ufficialmente la prima semifinale con 15 paesi che partecipano all'Eurovision 2026. Canterà anche Sal Da Vinci, che si esibirà fuori gara. Ogni tanto quindi ci saranno un po' di aggiornamenti dall'Eurovision Song Contest 2026. Noi incrociamo le dita per la finale di questo weekend, in cui insomma noi non possiamo votare per Sal Da Vinci, ma speriamo che gli altri paesi lo facciano. Noi partiamo subito, la musica protagonista c'è Fulminacci e questo è Maledetto Me su Zeta.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, Eyo Fitness.
1: Che cima Adrien. Era il Gold Rush.
2: Irama, pam pam pam pam, su Radio Z alle 21.07. Oggi è iniziata, cioè adesso praticamente, a Vienna, la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. I due commentatori italiani sono Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini. Si esibiscono questa sera 15 paesi in gara. Ne passano i primi 10 che vanno direttamente in finale. La seconda semifinale ci sarà giovedì e poi finalissima ovviamente sabato. Questa sera, abbiamo detto, si esibirà Da Vinci dalla scaletta anticipata, appare dopo la Giorgia, quindi circa a metà della serata, e fuori gara però, perché di diritto l'Italia è nei Big Five che va alla finale.

Zerbo insieme a Rita Ora, If It's Not Love su Radio Z. Stanno arrivando un sacco di notizie che riguardano anche lo sport e il calcio, e l'ultima che mi ha particolarmente colpita è la notizia veramente dell'ultima ora che Neck canterà l'inno di Mameli per prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Oggi si è anche espresso sulla questione il presidente Mattarella, non su Neck ma sulla situazione italiana per quanto riguarda il calcio, esprimendo rammarico per non essere entrati in mondiale, ricordando che insomma lui ha avuto una generazione, no? Un tempo in cui se li ha goduti parecchi, europei e mondiali.

Liberato Mahmood Into Street su Radio Z. Parlavamo di Neck che canterà l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La cosa che vorrei chiedervi, perché sono molto curiosa, è al 335 3010 25 qual è il vostro ricordo migliore legato allo sport italiano, ovviamente, perché Mattarella oggi ha ricordato un po', no, i tempi belli che si ricorda lui molto bene degli europei, dei mondiali con la nazionale italiana. Quindi qual è il vostro bel ricordo legato allo sport italiano?

Toledo su Radio Z alle 21.25, il vostro ricordo migliore legato allo sport italiano al 335 30 10 25. Il ricordo migliore è il triplete vinto con il principe Zanetti e il resto dei campioni. Spillo da Torino, ciao Spillo, il vostro ora voglio sapere, quello degli ascoltatori.

spettatori che stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi, qual è il ricordo migliore che avete legato allo sport? Non soltanto ovviamente il calcio, se lo avete ben venga, ma sicuramente magari anche altri sport che avete visto in giro per il mondo, potrebbe anche essere. Fatemi sapere, 335 30 10 25, sono sicura che scavando nella vostra memoria lo trovate di certo. The Colors, questa è Rolling Stones.

0: Allo sport, ciao!
1: Buonasera ragazzi di Radio Z.
0: Eccoci.
1: Beh, difficile non nominare come ricordo più bello e più profondo legato allo sport. Il terzo scudetto del Napoli.
0: Eccolo lì.
1: Vinto nel 2023. Mm. 4 maggio 2023. Ancora godo. Forza Napoli, sempre. Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, ciao, buona serata a te. Tra l'altro data 4 maggio 2023 tatuata, tipo, no? Cioè sfondo del cellulare, me l'immagino un po' così. Stiamo parlando dei vostri ricordi legati allo sport belli che vi fanno in qualche modo sorridere. C'è 13 Pietro.

0: 13 Pietro, uomo che cade su Radio Z. Sono le 21:39. Tra pochissimo si dovrebbe esibire anche Sal Da Vinci all'interno della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, che ricordiamo si sta tenendo a Vienna, che ha vinto lo scorso anno. Si sono già esibiti 6 paesi, quest'anno questa sera se ne esibiranno 15, passeranno i 10 più votati. Ricordiamo che l'Italia, essendo facendo parte dei Big, direttamente in finale, quindi questa sera tra pochissimi minuti Sal Da Vinci si esibisce, però si esibisce fuori gara, quindi vedremo un po' quale sarà la reazione anche di Sal a livello emotivo.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per

proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Baccalà. Serena Brancale Baccalà, l'abbiamo conosciuta così, si è fatta conoscere così al grande pubblico nel 2024. È uscito proprio poche settimane fa il suo ultimo singolo insieme a Levante e Delia, Al mio paese, e sta già spaccando alla grande. Sono le 22.46, sempre all'interno della prima ora del Fattore Z, con me Angela Gugliara. Noi tireremo fino alla mezzanotte, fino al nuovo giorno. Siamo nel bel mezzo di maggio, di questo mese che segna un po' lo spartiacque tra la primavera ed effettivamente l'estate. Arriva Fra Quintale, questo è il suo nuovo pezzo, si intitola Aranciata.

basically all the time.

0: Music su Z, c'è una bella atmosfera che si è creata mentre andiamo verso la fine di questo nostro appuntamento insieme. Ragazzi, tra l'altro, a proposito di andare verso la fine del mese, e c'è un appuntamento importantissimo il 31 maggio al centrale del Foro Italico a Roma, il Power Hits Estate. I biglietti sono ancora disponibili su ticketone.it, quindi correte a prenderli prima che finiscano. Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Annalisa, c'è Maschio su Radio Z. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento insieme. Sono le 21:59 minuti. Come Angela Gugliara, come sempre, al 335 30 10 25 sono aperti i vostri messaggi fino ad arrivare alla mezzanotte. Tra poco vi racconterò altre notizie che sono uscite nella giornata di oggi e che hanno un po' caratterizzato anche questa questo giorno. Non dimentichiamoci che ci sono tutti gli aggiornamenti che arrivano anche dall'Eurovision Song Contest, di cui tra poco vi darò anche qualche notizina, giusto per capire come sta andando la gara questa sera. Le 22.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

Ananai esagerata su Radio Z. Allora, altro che esagerati, questa è una norma che serve veramente tanto a tutelarci e a tutelare anche gli altri, perché da sabato 16 maggio, quindi si parla di questo weekend, entrerà in vigore l'obbligo di mettere la targa sui nostro monopattino elettrico. Dal giorno successivo, chi non l'avrà fatto rischia multe che vanno dai 100 ai 400 euro. Non è una cosa che sappiamo da oggi, ma sono già un paio di mesi che si sa, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, portatevi avanti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Olivia Dean, So Easy. Abbiamo parlato dell'obbligo che scatterà da sabato di mettere la targa al proprio monopattino elettrico, altrimenti multe, tra l'altro molto salate, dai 100 ai 400 euro, visto che uno dei mezzi di trasporto, no, anche più diciamo ecologici ad esempio rispetto alla macchina. Sono curiosa di sapere se voi ce l'avete, lo utilizzate, se magari utilizzate anche quelli a noleggio o magari per andare al lavoro, no? Altrimenti che mezzo utilizzate alternativamente la macchina magari nelle belle giornate. Ciaiello, sotto sotto.

Aiello sotto sotto, questa è la Future Hit, il momento dove raccogliamo quelle che sono le hit del futuro ma che lo sono già nel presente. A proposito di hit e di artisti pazzeschi, domani alle 16 Emi Schilla sarà nostro ospite in Collettivo Z con Nicolò Giustini. Come sempre, se riuscite, collegatevi al 266 del Digitale Terrestre, potete rispondere al sondaggini che ci sono nelle nostre storie per fare le domande ad Emi Schilla sulla nostra pagina Instagram Radio Z Off, ma soprattutto potete recuperare tutto sull'app di RTL 102.5.

Lola Young, Messi su Radio Z. Siamo nel bel mezzo del nostro appuntamento del Fattore Z, sono le 22:23. Stiamo parlando del mezzo di trasporto che utilizzate per andare al lavoro quando si cerca di essere un pochino più ecologici, no? Quindi monopattino elettrico, bicicletta, si va a piedi, si utilizzano i mezzi per cercare di evitare di utilizzare la macchina. 335 30 10 25, effettivamente ce la fate oppure diventa ancora un po' difficoltoso, magari per gli orari di lavoro, vi capisco bene, o magari perché è un posto effettivamente molto difficile da raggiungere, molto lontano da casa vostra. 335 30 10 25, l'ultima di Paola Iezzi, si intitola Stessa Direzione.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono le 22.27 su Radio Z. Prosegue il viaggio della nave da crociera Ondius verso Rotterdam. 11 sono i casi sospetti di antivirus. Secondo l'OMS, 9 quelli di positività accertata. Allo Spallanzani arrivano i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il paziente sudafricano in isolamento a Padova. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra, così il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale iraniana. Da Washington, Trump in partenza per la Cina, preannunciato che con Xi Jinping affronterà il tema della guerra. Risolveremo con l'Iran o pacificamente o in altro modo, ha poi aggiunto. Tra 9 elementi che sono emersi dagli atti dell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Garlasco, uno riguarda la presenza di Sempio nel pomeriggio del 13 agosto 2007, poche ore dopo il delitto. Non era lì a caso, secondo i magistrati. In queste ore i legali del 38enne sono al lavoro.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani si avvicinerà una nuova perturbazione sulle regioni centro-meridionali, portando molti rovesci e temporali sparsi. Al nord invece non mancherà il sole, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi, specie occidentali. Temperature che saranno in flessione su gran parte del nostro territorio. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Geolie Ciastelle su Radio Z, arriva puntuale alle 22:35, lo sapete, Radio Z da sempre, dall'inizio, è accanto ai ragazzi di Amici, li ha seguiti in tutto il percorso, ora è arrivato il serale, siamo praticamente alla finale e direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A Parte Me, l'inedito di Elena D'Elia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura, si sente tutta la sua anima in questa. Elena D'Elia.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte, io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. You can rest in me.

0: Elena Delia, a parte me, esibizioni live, l'avete sentita? Tra l'altro credo che le esibizioni live abbiano tutto un altro sapore in qualche modo, no? Perché si sente sempre l'applauso del pubblico, il calore del pubblico, la reazione, quindi sempre molto bello. Non so se magari vi è capitato in alcune esibizioni live che poi diventano dei videoclip o diventano effettivamente delle versioni un po' più lunghe, no? Che vengono messe anche su diversi canali streaming, di aver partecipato a quell'evento e quindi di riviverlo in qualche modo. Questo è un po' l'effetto che fa la musica, meraviglioso.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

Fabri Fibra, Emma, Baby Gang in Italia nella versione del 2024 su Radio Z. Parliamo un po' di Eurovision, perché questa sera prima semifinale, ci sono 15 paesi in gara, gli altri si esibiranno giovedì e poi ci sarà la finale con anche i big che ci sono di diritto, tra cui l'Italia, che ci sarà sabato 16 di maggio. È un'edizione, questa del 2026, che celebra i 70 anni dell'Eurovision, quindi la produzione è puntata molto sulla nostalgia, grandi show, ci sono performance anche dei conduttori, ospiti musicali, c'è stata anche l'esibizione fuori gara poco fa di Sal Da Vinci, ci sono un sacco di momenti celebrativi molto belli dedicati proprio alla storia del contest. Già questa sera l'Italia può votare, ovviamente non se stessa, anche perché al momento non siamo in gara, ma anche sabato non potrà votare se stessa, ma può essere votata dagli altri paesi.

0: Magnetic, è un po' magnetica come Radio Z, eh? E i nostri ascoltatori lo dimostrano. Ciao!
1: Buonasera, Angela.
0: Ciao.
1: Asia dalla provincia di Siena.
0: Ciao, Asia. Allora,
1: intanto salutiamo Davide che ci manca.
0: Salutiamo.
1: Comunque,
0: ciao.
1: Cioè, io vi adoro, vabbè, vi adoro per tantissimi motivi.
0: Ecco.
1: Però uno tra questi motivi è il fatto che siete l'unica radio in assoluto che trasmette i brani, che trasmetteva e trasmette i brani dei ragazzi di Amici. Veramente.
0: Vero.
1: Cioè, non c'è un'altra radio che lo fa. Io vi amo.
0: E vai, questo lo prendiamo veramente, ci diamo una pacca sulla spalla perché li seguiamo da sempre fino ad adesso. Elena D'Elia, finalista di Amici, l'abbiamo trasmessa proprio pochi minuti fa. Grazie Asia, un grande bacio e abbraccio. J-Ax.

DJ Snake in the Dark su Radio Z, We Stray Kids. Sono quasi le 23, siamo arrivati proprio a pochi secondi. Nella terza ora parleremo ovviamente di relazioni, cosa che ci piace moltissimo perché crea un po' di dibattito, e poi ci sarà ovviamente l'appello, quindi al 335 30 10 25, numero che rimane sempre aperto per i vostri messaggi. Ancora un po' di info per quanto riguarda l'Eurovision, perché sono finite, terminata la gara diciamo dei 15, quindi tra poco sapremo anche chi sarà passato. Volta per volta, minuto per minuto, vediamo quali sono le informazioni. Come sempre, il 266 del digitale terrestre pronto, partenza via per la radiovisione, e l'app di RTL 102.5 Play scaricatela, mi raccomando, che è gratuita. Le 23.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

mani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli, questa domenica su Radio Z parliamo di relazioni. Ogni promessa è debito, ovviamente. E c'è una notizia che mi ha colpito particolarmente, che riguarda le friendfluence, cioè il fatto che gli amici stanno sempre più influenzando la scelta del partner all'interno della generazione Z. Cioè, quando un amico o un'amica sta intraprendendo una relazione, coinvolge tutti gli amici. Ci sono gruppi, chat in cui si parla proprio di questo.

City, self-aware su Radio Z alle 23.12. Parliamo di relazioni. Sta sempre più diventando, secondo questa ricerca di una piattaforma di dating, diffuso il fatto che gli amici siano all'interno del processo di scelta o comunque di conferma del fidanzato o della fidanzata. Quindi quando voi state iniziando a frequentarvi con qualcuno, il confronto e soprattutto l'influenza degli amici è molto elevata. Ma non è sempre stato così, cioè che gli amici hanno comunque un'opinione che conta. 335 30 10 25 Coz.

0: bravi.
1: C'è Coez, ci vuole una laurea su Radio Z. Questa era la Future Hit, le hit del futuro, ma che sono anche in realtà delle hit assolutamente nel tempo presente. Mentre si stanno decidendo i 10 paesi che proseguiranno la loro corsa all'interno della finale dell'Eurovision Song Contest che si terrà sabato, quindi appena li dicono tutti ve li riporto. Qui noi parliamo di amicizie e relazioni, cioè le amicizie effettivamente influenzano la scelta del vostro partner, sì o no? 335 30 10 25, sto già vedendo qualche messaggio che arriva, tra poco leggo tutto. Subito Chiello, questa è la sua Vulcano.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

0: Niente.
1: C'è Ultimo su Radio Z, si intitola Niente. Su alle 23:23 è terminato l'Eurovision Song Contest, questa prima semifinale. La seconda semifinale ci sarà il 16 di maggio e poi il 14 di maggio e la finale il 16 di maggio. I 10 paesi che ce l'hanno fatta questa sera sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, che hanno chiamato per ultimo. Avevano tutti un batticuore immenso. Peccato per gli amici di San Marino che insomma non ce l'hanno fatta. Icy Sub-Zero.

0: dei giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore su Radio Z è passata la mezz'oretta, insomma passiamo la mezz'oretta, l'ultima che ci rimane, con la nostra attività preferita che è l'appello. Come funziona per chi si fosse collegato per la prima volta oppure in questo momento? Messaggio se riuscite vocale oppure anche scritto al 335 30 10 25, nel quale mi dite come vi chiamate, la città dalla quale ci state scrivendo o mandando un messaggio vocale, ma soprattutto perché siete svegli a quest'ora. Perché se uno è sveglio un martedì di maggio alle 23:35, un motivo c'è sicuro. 335 30 10 25.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Nerissima Serpa insieme a Free to ridere di te su Radio Z. Al 335 30 10 25 i vostri messaggi che stanno arrivando. Nel frattempo ho appena letto che dopo Taylor Swift, che ha depositato, no, il marchio della sua voce contro l'intelligenza artificiale perché non la replicasse, c'è un'altra artista che è la prima in Europa ad averlo fatto, ed è un'artista italiana, ed è Giusy Ferreri. Pazzesco. 335 30 10 25 di ritorno dalle prove della nostra banda Santa Cecilia di Val di Dentro, sabato concerto di primavera, Roby, ragazzi, buona fortuna, spaccherete di sicuro, che bellezza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: cielo dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi, lo siete un po' anche voi perché siete svegli a quest'ora. Ciao.
2: Ciao, sono Ilaria, vengo da Roma.
1: Ciao Ila.
2: E purtroppo sono sveglia a quest'ora, eccola, di martedì, perché sto studiando e sono in quinto liceo e quindi ho la maturità. E niente, ho sonno, voglio andare a dormire, però non si molla.
1: Brava, brava. È vero, tra l'altro, che manca pure pochissimo alla fine della scuola, se ci ragioniamo, un mesetto, quindi forza, voi avete anche l'esame di maturità. Dagli tutta, non mollare. Ciao Kire Lauro, Comuni Immortali, tra pochi i vostri messaggi li leggiamo tutti.
0: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Milk e David Guetta, Just the Way You Are su Radio Z. Ci siete un sacco lì fuori. Pamela da Verona, sta andando a prendere mio figlio al lavoro, appena compiuto i 18 e non ha ancora la patente, giustamente, quindi una medaglia al valore a te. Turno di notte, un caro saluto, ti ascolto alla radio. Ragazzi, turno di notte, vi siamo molto vicini. Ciao Luigi da Formia, sono di ritorno dalla palestra, nel frattempo ascolto Radio Z. Temerari chi va in palestra a quest'ora, bravi. Ciao Marta da Monza, ho appena finito di lavorare in redazione e sono una giornalista, grazie davvero anche per il lavoro che fate, perché una super informazione anche di sera, insomma, passa anche per chi fa i turni la notte. Ciao, sentiamo le voci.
1: Ciao.
0: Ciao
1: Rossella da Saronno, ci siamo sentiti la scorsa settimana, sì, proprio in questo momento. Eccoci. E come ogni martedì mi attardo per preparare le lezioni per i miei alunni. Un abbraccio, ciao.
0: Ah, stacanovisti, c'è Brescia, introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: Ciao Radio Z,
1: ciao.
0: Niente, sono di Milano e sono un mio amico, siamo svegli a quest'ora perché non c'è niente da fare, si va a vedere il castello di Peschiera Borromeo alla bellezza delle 23.50. Niente, ciao Radio Z.
1: Fateci sapere com'è, intanto voglio tanto salutare Federica da Santa Croce Camerina, Sicilia, che sta ascoltando Z in direzione Napoli, domani esame universitario, in bocca al lupo me lo fate, ma certo. Saluto mio marito Giorgio, un bacio ai miei bimbi Diego e Diva. Ciao! Federica, dai, carica, perché ti fai queste ore di macchina, domani devi spaccare e hai tutto il nostro supporto. Noi ci ritroviamo domani, Federica, facci sapere come va, 21 mezzanotte con me Angela Gugliara. Ciao ragazzi, buonanotte, un abbraccio!

0: vivo, odio i film che mi proponi. Son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Resteresti con me sotto piogge di proiettili. Resteresti fedele a me se finissi a polsi freddi. Se finissi tutti i soldi, se perdessi tutto quanto quello che ho. Quest'amore non è tossico, è soltanto che insalto.